Adina Kuh, da Gian Fontana. Adina Kuh wow di nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com oi tra il giuven vert. Adina Kuh o vesel in egl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cos in niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Kuh o wow del vent, salvadi primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmeun. Thank you.

Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettista della Cappella Engadin der Ländlerfreunde. Bum Divertiment con la musica popolare su RTR.

Men Ginnes mamma Rosa, Jolande Spöbymang, e dummen da per spusa la vesta lucinam. Ma paine cin la tuoccia, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la boccia, si dis la data jair, quei ais ben quei, cim da turmaint.

quinta quist fatz, tot gisa mi serrir, scoscia quei fus nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum, bot pel culetz, til vescla pa,

darceau sco uos ac clerirà o val, suneu fin gia sormunz. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quai ciao manai, suprema mur del cor, paiais natal. E dots ciao part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze cia l'infinit sublima. Una page ci nun a nöglia duman. Cun quella tuarn da ciao davent il muant, e me silenzi plü coplez exprima, grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca d'Alvre di Claremangé ad in credit da 82 milions francs per translocar abitants da Brinzals. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezz final del campionato mondiale da Balapè. E l'aura oggi stata in ulteriore di cialire con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Moretzen. Gli LSIs, mio nome Urs Müller, BNG. La Rodonanza Comunale d'Alvra dice Claremangé al credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzals, quai concurrentin contro tre svus. Il presidente comunale Daniel Albertin ne vede bec a in risultato usce Cler.
2: Ja, ich posso proprio dire che è difficile, che la decisione è stata sì clara, che la popolazione ha purtroppo questo credit presto unanime.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il projekt è ufficial mein approva an il spertuciats cinch ons temp de farmidada. La grande parte scuorch per la translocazione surpiglian centuni confederazione. Per il spertuciats restan ang 10% e per la vishnanka maximal mein 360 milli francs. La sera donanza da delegati alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher, sco candidati per la regenza turicaisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senadat e candidesce per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz del direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante 7-11 fa il pur. La selezione della regenza è in l'altra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuole il 30 con aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai demus in una ricerca rappresentativa dall'Institut de Perscutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria, SwissMem. Denor quai andus ders als domandats di cinau, plitosch nad in una finanziazione del riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la plivalur. La ricerca muss dentant che in maggiorità e da princip per da plidaners per l'armada. Sustens rivind l'idea da finanziare il riarmament sur risparmi della Konföderation. E nus mit einer exterior passa 4 mai sventer che le vigni mazza e l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepuli in sia citat natala Mashhad a Porta Serades. Qua rapporta medias locales. La cerimonia da commemorazione ha durato ormai in emna. Milions umans aien fac part de quella ainum da vart ufficiala. Khamenei e vigni mazzala fin de fevrer durante in attaccio dall'aria dall'Israele del Stati Uniti. Succedia delle se svegl moch da ba. Quel ne finus tentant ang bezza mossa in la pubblicitat. I vigni specula che rel sa e vigni blessa da questa taccia. In sport, sco in prima squadra la Francia si è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale. Il francese ha battuto il Maroc, meritato ma in condus a nulla. Il gol hanno seta Mbappé e Dembélé. E nel mezzfinale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita è l'ora questa sera alles 9 temp Schweizer. Ed Armon Orlik statt la Sonde in il Fokus della Luce da Weissenstein sur Solothurn, gist in la prima Luce front il Rech della Luce Sinnig Alpiger. La fin demna passata ne vev il Grigion bici in ideal. Di sco giast la Feste della Luce Bernaisa ed a mancentà per pauc in Kranz.
0: La Meteo.
1: Levant mesies is sulle liv, il svent mesies se forma nivels de cumulus, en il sit poi local mein venir blech. La temperatura maximale è tranter 25 grazie in lenghi di nota, 30 grazie in surselva e fin 33 grazie in la region da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vergau, lassis. Sin ondes Ramonches, chum vergau isi os. E ondes Ständer, in tec per vini propi non avon. Bicchio aschel, anscheiver quella de maun ensemmen cum vusots. Meu nome Anna Selina Quinter. Aschel caffè, a forse o moussau ter vusen cost negin effect. Bu problem, forse gide die musica casi nossas ondes. Vessen, per exempel, gist os ina buna per anscheiver in quedi. Alfa con Manu Chao, a me mi piace.

0: Kwa muzika la Ariana Grande, nova muzika kao se nos zondes, Hate That I Made You Love Me. Inti žvrgao la siza e zi, alue zi vrgao, quella sera, quella noc, ki e stau de teneo senza in juge de balapai, ed ir sera, en els fans bus pevinissin dur costs.
1: Goals, emozions, analises. RTR.
0: Ein Premierfinalist, ein forse Buddhist, la grande Surprise, Valendiesco Favorit, il Titel als Franzose, ein Goudignau, ein Konter al Marok. Marok-Francia, quei Duell ai egia dau al 2022 dal Campionati Mundial a Qatar, lu denton per el Mierzfinal. Ad letzte Sures, es in nuota stau tot, es si klaret, De jetzt juk, chike se regordan, se ens papi di als Marokkan san si viu tene kun wati bain. Ir seri se lu tutine stau un pau in a pi klare kaos, la Francia definitivamen dominau. A tutine ai kutsau in amen, pa la Francia den somme fa in gol, per su entri in ura, e se lu girtiau a Kylian Mbappé. Prelel o chavel en quella VM, a cu quae si uvenjavel gol adina VM. En somme, quae ca monta, ke le mo pli in gol ne ven da Lionel Messi che tegn actualmen al record. 6 minutes suenter quei gol dat Mbappé a esilu angertiau Dembélé al second, a scheik cecas repeta en comparazione con quel Mierzfinal del 2022 e il risultat 2-0 per la Francia e quella ga a scheia va la Francia al Mierzfinal. Quasi via libera direzione finale in corso per il Franzos Sainz Bonomendi. In quel Mierzfinal spiegas lui la Spagna ni la Belgia. Forse chi des lui la prima ga proprio intic de morder per il Franzos. Suenter questa sera è lui amicicas clar sin cenina de quelles due nazionales che fronten la Spagna ni la Belgia.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Adè, bien di, con musica Ramoncia al Gordanzas, dels Bulais.

0: Quei milorchota cun bajo della piel, montetonsco sot la pial. Individu de musica della cantadura Tu Athena, musica che inspiresce actualmente la cantadura da Luzerna. Musica da din giuven argentin, forse è una buona partet lalu em vesta de maun, ni zur de maun noc, coins pren. Je vous leis on a pau de pli inspiration.musica.
1: Bien dit.

0: ak muzika dal 1900 Ochontoch Kim Wild kun You Came ed new Mezzeles Siat Temps per novitats kun Urs Müller.
1: La Rodinanza Comunale d'Alvra dic clera mangia il credit da 82 milioni francs per translocare gli abitanti a Brinzauls, qua è concurrentin contro tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat, cura che il progetto ufficialmente approva an il spertucciaz cincions temp de far midada. Da sia radunanza de delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turicaisa. Rickli candidesce per una terza periode d'uffizi e Hübscher doai defendere il setz d'Ernst Stocker che dimissionesce. Le selezions della regenza in l'autra primavera. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale de Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol ha setà Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Ioi è di resta caul. Se si vessi in serie summa oz qualche specie al venerdì, la sonda, la domenica, gli endici, il prossimo dì, io semplicemente caul. Tutina in un'altra nebla di cumulus, dati in virsel centro mesdì, di sa localmen e vini blech oz, soprattutto el sit. La temperatura maximale letza è dentro 21 gradi, se l'engi di nauta, tocan 30 dati e la surselva, a tocan 33 gradi, vini oz a quera. A scodic, quei resta è da mauna scioia, e per grande parte sulle jiv, el sit sai epuspeda singuls uradis, a di resta caul. E mince cas. Poi jetzt ja für den Portal nie per quals quals kan vacances bia Laura a schekin sa fa in massa bien che lu meme cause bu del tutto per noi vol e mi chicas per tot quals kan quals stiamna vacances dati e un altre causes kan ja für den portantes per vi bia las vacances
3: de da circulas restas personas in vacances ci non es ningun stress ci so po propri far vacances hai e bun de manger
0: ja quais sei so de striha. A scheia, venia las vacanzas, se dir bunas. Al microfon Anna Selina Quinter, good day, vossas vacanzas, se vos veis grad, ad apli suns, ad tuns ter quellas. Udisa un cautonus. Avon lasiat.
4: RTR. Informativ.

I'm still standing del Elton John, I'm still standing. Questa la frange di Suenter ier sera an fatg al pass el miez final. I'm still standing, quo speroi nus che nus vendredi sil pitart la domenica an de moun, ci sa l'emra. La tensiu lese crescia e mince castigatic. A cerca. Quella canzun cau. Quella, ei, gestos. Al dretch Luke, je quella che ins aude simplement als proxims dies se giron numeruses gades a speranza e lu ortwiste schweizer chissà forse che ins aude lu ella e el final sil meins dass si da lo jeschna ominusa halftime a show allo vin quella canzun co se direcantada dai dai Shakira.

0: Daj, daj, da Shakira, a Burna Boy, i aj dodiš von lesiat. Es vus ja stajen zeneua, mais peron, ni stajs forse in sommer casa.
1: RTL, Cintela du Monde, da Lemna.
0: Sil pitar de piel vendredis vergau an tot als affons el grijun vacanzas de stat. An us leven se vede vus, corpus sunt eis vus quelles, las vacanzas de stat. Neue mais, a co es in summe de viadi? A quo co, en las rispostas.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's high.
3: Also in Lul, la fin de Lul veni a Paris, e in Oktober Croatia.
4: Ma piuttosto piglio loro vacanze, se stunno a casa, e giusto i genitori, o c'è meno forza noto in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se veni loro in Cechia,
5: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in den Norden, jetzt das ist auch Deutschland, also schon Schweden.
6: Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, quasi ihre Beziehungs bei Avigny. Aber momentan aussetzen sie gerade in Italia.
7: Sento il mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia, sento.
6: Nos menine gadone in vacanza se quella sta de più prima in us l'Italia.
8: In general menus inega in vacanza se don quella il es vacanza de stat che nos presentain al bia se nu a lunch ne ven kinsa propi centaju.
3: Venisce duasse ad se vacanza.
4: Vara mai ci nausi so ent forza 4 5 8 slon.
9: And I met you in the summer. So my heart beat sound. We fell in love.
10: Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
6: Es ist gut, ich bin in einer guten Grundoption, wenn ich dann in der Gaskula in einem Markau und ich schon.
8: Nus nazi ein pitost menkul auto, nikunus menkul miets publics. Nus evitem piuttosto il regolare ort motivs della protezione degli ambient.
4: Io viaggio fisico gente e ne vorrò mai in giro avanti, ma devo volire a Blesluis. Isà forza sono a torre sguardo, ci sguardo con gli occhi, ci va forza sulla fin dei fin giù, per esempio a Mallorca, per feste e torna loro. L'hanno sogno che non sono scnessi.
11: Unisa!
4: Più importante è se può essere il gioco di tutto, si può notare il solai, il giodai, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con l'amico.
3: Essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare vacanze.
12: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
5: So unterwegs sind ohne Agenda, ohne Termine, also wirklich eigentlich so, ja, so auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturierte.
8: Nos vein quattro fonts at als rgolen luopla und sie winter lauter a schia canus gudin quei temps che nos vein fa vacanzas in semene und a passantar quei temps senza sti studiavi de termins ni chiaus di nua scola c'è roms c'è clausuras che propi canus svein fa nur lauter ca essere in semen a gudil temps.
0: Essere insieme a godere temps, quei di LPB vi le vacanze, da proprio i em vacanze, al turismo, alle sfides, in quei monche se mida, ein è tema della nuova episodio del podcast Café Federal, let's in fleistrenus alle reit, rtr.ch.

0: Les novitats de RTF.
1: Chi che vuol abbandonare il vecchio da Brinzau sai poter far qua senza grandi costi. La Vishnanka d'Alvre di Clara Mangè al credit da passo 80 milioni francs. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale da balla a pè. E Laura Ozzat in ulteriore di decelire con 33 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. E alle 7, mio nome è Urs Müller, BNG. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangè al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con 41 contro 3 svus. Il presidente comunale, Daniel Albertin, ne vede specie in risultato uscì Clara.
2: Ja, ich muss proprio dire, es ist eine Decision, es ist eine Schicklehre, die die Population auf Portok den Kredit prest unanim.
1: Schon proxim tragt la Regenza il Kredit la fin de Stadt. Cura che il Projekt offiziell mein approva, an il Spertuchatz cinch ons temp da farmidada. La grande parte del scurs per la translocazione surpiglian centune confederazione. Per il Spertuchatz restan ang 10% e per la Vishnanka maximal mein 360 milli francs. La Emskemia fac l'emprima mesedat de l'on de main svevta ma de pli gudogn. La svevta sa essa reducida levet per 0,8% sin bun in 1 miliard francs cumpriglia con la medema periode de l'on passà. Da attribuir sa quai 30 rauter al ferm franc svizzer. Il gudogn operativ sa essa augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia al concern de chemia Grischun. Per l'entira onda gestione alla Emskemia aumenta la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che saia mo pli leve e pli basse che l'on passa. L'ura aveva Ems facci una svelta da burmain 2 miliardi francs. Da sia radunanza da delegati alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidati per la regenza turiceisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz dal direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante set 11 fail pur. Le elezioni della regenza in l'autra primavera. Il consigliere federale Martin Fischer vuol rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuol el, trant rauter, con augmentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti procentuals. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai mossa in una ricerca rappresentativa dall'Instituto da Perscrutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Tenor quai an 2/3 als domandats dic nau, plitosch na ad in finanziazion dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muosse den dant erc in a maioritate da princip per da pli deners per l'armada. Sustenzer ven l'idea da finanziare il riarmament sur espans della confederazion. Nus mit einer Exterior almain 12 Personen sind mortes in Incendi de Guauta in l'Andalusia e nel sit de la Spagna, quai han comunicat las forzas de salvament. In Cina sun frenne sein elles città en lur autos. L'incendi rot or ir suenter misdi, redont 150 pompier sein en acziun per combatter las flammes. Pliras parts della Vishnanka de los Gallardos saia vignides evacuades. Era in traiect dell'autostrada saia vigni sera. Passa 4 mais, sventer che le vigni mazzai, l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepuli in sia citat natale Mashhad a porta serades. Quai rapporta medias locales. La cerimonia da commemoration a durabun main in emna. Milions umans ein fac part de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei è vigni mazzala fin de fevrer durante in attaccia ordalaria dall'Israel e del Stadis Uniz. Succedia delle ses fil moch daba. Quel ne fin ostentant ang beccia mussa in la publicitat. I ven specula che el sa è vigni blessada l'attaccia. In anche il sport, sco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di ball a pè. Il francese ha battuto il Maroc, meritato ma in conduzione nulla. Il gol sono stati Mbappé e Dembélé in la seconda mese d'età. E nel mezzo finale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita è questa sera alle 9 tempo svizzere.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi, il sole lief, il suenter mesiesi formano in cinz nives de cumulus. E nel sito poi local ma in venir plec. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Sis vergaule siat. Kaul, kaul, da un picaul, schon uns marenz ils proximes dies, a kaul an e quels e quelles can actualmen si dalp. Nimer dic, surtout scec. Essen staia fa visite ir, sin in alp, avain volius vede plitels effects de quelles undes de calire, u disa un cauternus, avon la mesa, meu nom Anneseline Quinter, te vigel, bi venderdis.
0: RTR, mes radio, mia lingua.

0: Come kommen Eileen. Tredi jo gaules jats in unsere Monches an us mein kurt Kesti. Lau eile Population det Alvres und un paar de ihr en casa de Schola per la Redundanza Comunala. Sind das Trektandes erdenter auter e al Kredit per Projekte de Translokation Präventive dels Habitants alles Habitantes de Brinzals. In Kredit 202 Millions Francs. A quel ei senza pigrondes Diskussions venius approbaus. Al Präsident Vishnonke Daniel Albertin ha decisuente la redundanza.
1: Pical chi ven, pidichi, sta caul.
0: Precisai, que è il feliutun, tatlai non inga cecca Daniel Albertin ha decisuente quella redundanza.
2: In che caso è chance levgia, salvo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsabels del cantun, tutto che alzion elaborokes projekt, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch fac bunkel projekt.
0: La decisione quella stata in se sets fec clara, sins mere con quarantin incontr treis vus, fulenada era la sala a casti bo. Che ha dato a chi paga discussions, quai fa tutina un pau su sta Daniel Albertin.
2: Sono coffee sinceri, vers bec penso ci detta bec discussions pi critiques contro il progetto.
0: A scheia e poi a os in proxim grand pass per mi da casa ne ven de Brinzals per se bitonze le se bitonze gewollen fa qua pass faz. 42 partides veven centau le demanda de fa quella mirada.
3: Al puls del Grigion.
0: La musica da Baschi Hus Bauer.
4: Hat so lenke Herz, fürs großes Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Shake it off, la Taylor Swift, al venerdì in the Mount Old Stati in maximale da 33 gradi. El Cantun Grigiunas nos marin an avoncau, sin SRF Meteo, mardis due vini tocan 36 gradi a quera. Nustein, pai avon in a proxima onde de clira ni merdic a miet scuela, la pliev di aletza manca ad se vini e adina pisic. Ci ca senta ella si tira eines besturs alles besturas d'alp, ina da delas ei Sandra Herger, la besturas in l'alp te Gesù a Morissen.
1: Picol chi vem pi di chi sta caul a je vembo che plova vece o hades col pasto vanno vos coi brigi a je les animali ston i pelon spremflati che io vai in chines pinches che fa da da can schon bo au pli les grandes vengen to con usan con au tu can lena spera che stetti scheia.
0: Al cautegia Silvan Kaduf sotto streche quai el senti na massa conseguenze di el Praus Brins, Tiara Schetja, a la Reserva d'Auas, quando se ne diu, lezza va a Dina Pific, a Navos.
2: Alla venda di Tegi Mendra, la situazione la pretende lo differentes maseiras, non vanciam priu pinches maseiras per migliorare la situazione un po' con Sclauder Giu, Bels che nos roimbo, da buscia a cuor lau, ad è da metter in scinomnai sanudaders in Bels, per che lau a cuor ci mogra quel tier baiba, ad il laute temps stat la novosa il reservoir, per che nos agin sur in teg pili un temps si gira un ava.
0: Co quel sanudaders funzionen exact, c'è autra schlidizions, quel cautegia a a liunga vista a qual mince dida, Sandra Herger, Vesa o a Sidalp en quella che lira tot quai udis vus questa sera ad in massa impressions ad a plitel tema am fleise sinrtr.ch.

0: tonight. Train kun Hey Soul Sister, a dos dati novitats kun Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvra di Clera Mangé al credit da 202 milioni francs per translocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrenti incontra tra i svus. Scoproxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 anni tempo da farmi dada. La Emschemia faccia in prima mesdata l'onda meins veuta, ma da pli gudogn. La geuta sais reduzida levet per 0,8% in bun in 1 miliarde francs. Ed il gudogn operativ sais augmentat per 4,7% sin 310 milions francs. Quai a conicia il concern da Chemia Grigion. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale de Balapè. Il francese ha battì il Maroc meritata ma in conduce nulla. Il gol sans età Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Ja, di resta, caul, ses vessens, e resuma oz, quei che specie, quest fin di amna. Tutine dati in l'autra nebla de cumulus, am versel so entro mes di, e di sa local me ne vigni blec, la temperatura maximale letze denter 21 grads, e l'engi din alta 30 grads en su selva, tocan 33 grads vigni oz a quera. Ademaun dati lu in copia de quei di de dozza scide di, in bivendredis, gudi la fin di amna.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Vi dice perché svush vus perché il campionato mondiale de Balapai. Magari avvid la musica, boh? Camas che nada. Sergio Mendes, Brasil 66.

0: La Alessia Cara con Scars to Your Beautiful. A tu stai nella ronda numero 3.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: A genoz, bendì a Jon a Vendelinke Bernard.
3: Ja, bendì insieme.
0: Bendì a Bialas Vacanze, sto insieme. Le vacanze sono già di scuola?
3: Ja, ja, sono già di Nellas, ja.
0: Vendì giù un po' di tema, Otzen de Moun. Della domanda degli amici, come ci presenta le vacanze, come state trovando, avete già un plan?
3: Io mi dico di essere calm, il mondo con il treno per la Svizzera intorno, e forse non mi mancava più grande con il
0: treno. Se fai un ballo poi, state a dire se il programma era un po' di Jux, se lo metto a volo?
3: Ah, io c'ho un po' di Jux, l'ho detto il Jux di ballo, momentan.
0: La weiß du, Sondes in Domenica? La Nord Lastreis?
3: Oh, jetzt auch ein Boden, ja, forse mehr lo lauter Gile da mehr.
0: Senza so viel Resultat nicun.
3: Jetzt auch ein Boden, forse gewinne noch wohnen lo.
0: Fos die eine Variante?
3: Die Banken eher, che voglion, con les autos e con les trombettes.
0: Ben du, lo se me metart, lo sein schon, schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon Schattere di de zanonder, koje i uo, forse mara un pitar di nega. Skosci in zvezda not.
3: Ja, forse. Ne, ne.
0: Ma ne zvar struschke koe pusajvo.
3: Ja, koe sus pusajvo.
0: Oz, du vai nus oč korrektes? Forse ki tunges lupa la ronde finala? Esse ne schide di el miets final, so essens forse che, schins transferesche koe. Tabi e faler, eter mai el studio vis-vis mai, pinaus, kul...
4: Und ich, Wendelin, ich wünsche belles Vacances und Adel in Event, Buma Fortuna, Kul Kikeri 6, als kun Runde 3.
3: Ja, grazie, Fetsch, Tobias.
0: Hallo, ich wünsche es Pranz, Ludwig, wie ich ja, bien gertia, an uns in Schwein.
3: Ja, begin.
0: Ich habe eine Lumnezia, du mir eventuell 6, an der Courant-Tavel.
3: Ja,
4: just.
0: Ski agu ein Indels Acts, das sie präsenten, und ich habe eine Lumnezia.
3: Ja,
4: just.
0: Ricardo Rodriguez è il giocatore che ha dato il PBA Jux per la nazionale svizzera.
3: Ja,
4: just.
0: Il PBA Golds per la nazionale svizzera Alex Freisitau.
3: Ja,
4: just.
0: L'Argentina ha guadagnato 3 al campionato mondiale di ballapoi.
3: Ja,
4: just.
0: Allungato ufficiale dell'Argentina e portoghese.
3: Ja,
4: just.
0: Lionel Messi è più che Muratiakin.
3: Ja,
4: fuss.
0: Bonnie Taylor è in uscita a Wales.
3: Ja, yeah.
4: Just.
0: Bonnie Tyler ha guadagnato il 2013 Eurovision Song Contest.
3: Na,
4: just.
0: La picca alta temperatura in Svizzera viene da mesurare al canton Grigion.
3: Na,
4: fuss.
0: Al cercle dure de Duen è staus all'Europa del West al picca al miserau.
3: Ja, yeah.
4: Just.
0: Al più grande sir del mondo è la Sahara.
3: Boah, das hai aber gesagt. Forse da c'è la Russia in grom. Ja, dice il na.
4: Just, correct.
0: Abbiamo da studiare un intec, avrei buon la Russia.
4: E Elsa Ross Surprise, c'è non c'è questi nord geografs, l'Antarctica, che va per la pluvia, rispettivo la naif, c'è sficcipoccia, velasco desert, Antarctica più grande desert con la Sahara.
0: Esatto, c'è. Dodis pretensioni senza faccia, per quanto sei un giuozzo.
4: Was ist das Weltquintär? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha, 9 Dish.
0: Dish, korrekt.
4: Dish, das.
0: Janina, er hat einen verliebten. Ah, okay. Lionel Messi, Muratiakin.
4: Nun waren es präzise 2 Fosses, total der Dish.
0: Lionel Messi.
4: Der Prima, der präzise ist, Lionel Messi ist più velko Muratiakin, der la Preteisa, nun ist uscea. 39 Lionel Messi, 51 Murat Yakin. E la seconda ci non era corretta, era la più cioda temperatura in Svizzera, è snida in Zureda in Cantum Grigium. L'OL vende l'indit da na, che è però effettivo c'è la più alta temperatura in Zureda in Svizzera, era dal 2003 a Grono, 41,5 gross.
0: Speranza che covembo sovergau. Un, con quelle scalire che attualmente era il 2003 che era proprio e stau in on der scalire. Se continuiamo nella ronda finale, gli andi dis.
3: Adieu.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Ella aveva una voce, un po' più rocca. Ella ha cantato grandi ballate di pop, als ons 80. Che se voce tornava così speciale, aveva un motivo per fare quel fatto che la di un'operazione, als ons 80, vide il cantino. Bonnie Tyler è morta ieri alle 10 di 80 giugno e sua patria di cor al Portugal. Nascida così da sì, ella a Valisia, a Wales, in circa cantatura di country, a venire scovriccia, tot per Shabetch. La canzone It's a Heartache è la canzone che manau, ella ha del gran successo internazionale. Ella ha dato plires tournées mondiales, è stata nel 2013 a Eurovision Song Contest. Bonnie Tyler ha zwar scritto «Ses più grandi hits» als «Ons 80» e l'ha d'anton «E on e di musica per un». Al Mars, per esempio, ha comprato sia «Single Only Love».
1: Per vos, con vos.
0: E 9 minuti, sei la sotte.

per una nuova musica della Rihanna. Forse vai schon giù in, forse prendi un per in un caffè creme, quel titolo di quella canzone. Ti vedi in B, vendredì di domani.

0: Les novitats de RTR.
1: Ce che vuol abbandonare il vici de Brinzauz, tu hai poter far qua senza grandi costi. La vescnanca d'Alvra di Clara Mangel credit de passa 80 milioni di francs. La Francia guadagna contro il Maroc, conduce nulla ed è nel mezzfinale del campionato mondiale de Balapè. E Laura ha stato in ulteriori di cellira con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Moretzen. Gliela Soc, mio nome Urs Müller, Bienji. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangel credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, qua è con 41 contro 3 vusci. Il presidente comunale, Daniel Albertin, ne vese bici con il risultato uscì Clare.
2: Ja, ich posso proprio dire che è stata una decisione che Clare ha che la popolazione ha portato questo credito presto unanime.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial ma in approva, an il spertuciats 5 ans temp de farmi dada. La grande parte del scurs per la translocazion sorpeglia in centune confederazion. Per il spertuciats resten ang 10% e per la vishnanca maximal main 360 milli francs. La Emskemia faccia in prima mesedata di Londra ma in svevta ma da pli guadagni. La svevta sa essere riducita le vette per 0,8% in bun 1 miliarda francs, comprilià con la medema periode dell'anno passato. Da attribuire sa quai 30 euro al ferm franc-svizzer. Il guadagno operativ sa essere aumentato per 4,7% sin 310 milioni francs, quai ha cominciato il concern da chemia Grigion. Per l'intera onda gestione alla EMS chemia augmenta la prognosa. Da 9 quinta ella con una svevta che sia mo pli levet, pli bassa che l'on passa. L'ora a EMS faccia una svevta da brumain 2 miliardi francs. Da sera donanza da delegats alla PPS al Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidati per la regenza Turic-Aisa. Rickli è da pil 2019 direttore de Sanedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doi defendere il sitz del direttore de Finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha ciuncanta 7 ans e fa il pur. La selezione della regenza in lautera primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armada svizzera. Finanziar questi armamenti vuole il 30 router con aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Qua muossa in una ricerca rappresentativa dall'Instituto per Scrutazione GFS Berna per incumbenze dall'Associazione Svizzera d'Industria SwissMem. Tenor quai an dus ters als domandats dic na u plitos na ad in finanziazion dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muos rendant ekin a maioritate da princip per da pli daners per l'armada. Sustens revend l'idea da finanziare il riarmament sur risparns der la confederazion. In us mit einer letzter Jahr allmein 12 Personen sind mortes in Incendi de Guaut in l'Andalusia e nel sit de la Spagna, quai han comunicales forzes de salvament. In Cines un frende sa in elles città in lur autos. L'incendi rotorier su enter mesdì radunt 150 pompier sa in action per combatter les flommes. Plires parts de la Vishnanca da Los Gallardos sa e venides evacuades. Era in trajekt de l'autostrada sa e veni sera. Passa 4 mais, sventer che le vigne mazza e l'anterior manader spiritual dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigne sepulì in sia citat natale Mashhad a portes serades, quei rapport medias locales. La cerimonia da commemorazione ha durato main in emna. Milions umans ein fac parte de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei e vigne mazza la fin de favrer durante in attaccio dall'aria dall'Israel e del Stadis Uniz. Succedia delle se sfil moch daba, quel ne finus tentant ang bicza mussa in la pubblicitat. I vin specula che Relsa e vini blessa dalla taccia. E anche il sport, scò in prima squadra la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di Balapè. Il francese ha battuto il Marocco meritatamente in conduzione a nulla. Il gol s'anzeta Mbappé e Dembélé in la seconda mese d'età. E nel mezzo finale fronte la Francia, o in la Belgia o in la Spagna. Questa partita e questa sera alles 9, tempo Schweizer.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi sulle lief, il sventer mesdi se formen in cins nivels accumulus, e il sit poi localmein ervenir bletsch. La temperatura maximale è 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 di stato impediments de traffic tranter Meierville ed il Pausadi Heideland e nome due direzioni, quai per via da din incendi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: C'è per il campionato mondiale de Ballapoi senza musica? Saude an se covitir. Un schizon con un pau de pli musica ai vage per fin specifiques canzuns suenter mince gol. Quella cau sprenza de dudi la noce sin domenica in Perga. A per quella vai e un e la proxima ora a nostet lein se capescia e de quel ca de fanuot con Ballapoi sco ni è sempre vert. A cavau ina domanda con veia e quella canzun. E la jos studiavo sine ga in tec a schlegel lo en curt. Mi nom Anneslina Quinter in bivenderdis.
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Quella Carly Rae Jepsen con I Really Like You. Con buona luna a tras la stat, c'è trovi forse priez, grad per quelzken ci sa die, forse gest os, se ne ose auto, direzione, destinazione de vacanzas, ni el terren, ni co edina che vos vedeis. Cofosi con ina, chi sa propi cantar con, quai fos a scena.
1: RTR, mia canzon preferita.
2: Hallo, mio nome è Adrian De Gonda, di oggi viso il venditore di banane del Matteo e del Giganto per vedere quella lessica canzone che fa buona luna. Mi è due sfide, è un gran piacere di cantare, è stato chiaro quello insieme, quello va a sapere con noi in quell'auto da lui venire a cantare con. Io ho visto tutti in Belezia Stadt, che ho visto il mio job preferito con quella canzone, che ho visto il venditore di banane, l'usagliezza, e ho visto il teatro, e invitiamo insieme.

0: Musiker del 1997 Vescun Alane e Vember Gaules Oc.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Un pinquis per vus, com veia manesca quella che vuoi. Ok, vieni a etter, ciao. Si no ve legge nuota, ma che la ai varga venti ci non sveia, jetz vesi au bodiu pli sil radar. Yellow de Coldplay, in a canzun o de lur album Parachutes de Jon Duameli. Coldplay ha una dina gran success ed è quella canzune, una dina in a calz biars en canoschen, a teutlen pi probabil una dina. Ella ha in dec bi massadi, sto si udi, e va per festival als moments pins, al terligia delle steiles, ni in a fine imprenevole calira sila pial. L'inspirazione venida durant marasch steiles, durant scrivere album erle gruppe ide due do, per luftia am Paul Ciao, a quea inspirau l'enciata della canzun, la construzione Look at the stars, look how they shine for you. Guar mera sin las steiles, mera schoeles terligen partei. A scheitze le brenze forse auskurt, tot ensemen als pins moments. Kawaila, Yellow the

0: Ja, sempre verdel di in che celebrescia tot quels bials moments pins della vita. Yellow, the Coldplay.
1: Il sempre vert del di.
0: Ados dati ina nova della Gioia Marlene, Two Lovers, in bi venderdis.

0: two lovers in a nova co-ternus in a da gioia Marlene, cumprida avon imperdis. A ternus datios novitats, iei meslas nov, Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvra dic Clara Mangé al credit da 82 milions francs per translocare ils abitants da Brinzauls, quai concurrentin contra trais vus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il proiect è ufficialmente approva, an ils pertucciats 5 ons temp da far midada. L'Ems chemia faccia l'imprima mesedata l'onda main giuiuta ma da pli gudogna. La giuiuta sai se riducida levet per 0,8% sin bun in miliarda francs. Ed il gudogna operativ sai es augmenta per 4,7% sin 310 milions francs. Quai ha comunicato il concern da chemia Grigion. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale da Balapè. Il francese ha il Maroc meritato mai in conduce nulla. Il Golds ha inseta Mbappé e Dembélé.
0: Grazie al Urs.
2: La meteo.
0: E ai arreste caul, a scheis vessens e resuma oz qualche specchia ad e qualche specchia als proximes dies. La temperatura maximale d'entre 21 gradi all'enge di nauta 30 dati oz en su selva a toccan 33 a quera. Tutina dati inen il autra nebla de cumulus en virs al centrum es di a di sa localmein vini blech quae surtut el sit. Demaun dati lu quasi in a copia del di de dots.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a 13 dati impediments de traffic en omis duas direcziuns denter Maia Villa ad el pausadi Heidiland, quae provede din incendi. Mai se dir din bivendredis.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: RTL. De pli che 90 minuti.
1: Als Quartfinal sind ihr den Finalist Jack Lars La Francia. Al Campionat Mondial war planet alla fase finale. Und uns venin è adina pli de tier de quella sera chi ai lu al giuc decisiv. C'è saude trin turnier sco al Campionat Mondial de Valapai adina vitier exact i ai la musica. Dai dai, da Shakira a Burna Boy. Devi bo einiger in der Canzone Ramoncha per in Campionati, vai otro ciao, a scritt a Benedetto Vigne.
2: Dai dai, è una stupenda canzone. E per fare niente il romanzo da quella Shakira, boom, shakalaka. Che è un fosso sta, ma beh, te comparaier, coi mia sit de balapè, balaballa, che io va creò per campionati d'Europa 2008, che era anche musica da de notra stella.
1: A te fosse un stazio in himni de balapè romanche, in svezie supprendere quel del 2012 riciclato nava a scioia era della EM. Bala, bala, bala, ni dai dai, al messadi, oggi al medem ni buh.

0: Les novitats de RTR.
1: Lems kemi auch gemeint, il gudoin quater plip auch geschwelta. E Volkswagen vuol venir plipitschen, c'è conseguenzas che quest plan san per il personal al concern d'autos lascia avert. Qua in dus das Thema sozza les nof, al microfon Urs Müller. Bienji. La Emschemia faccia la prima mesadata l'onda ma in svelta ma da pli gudogn. La svelta sa essere riducida levet per 0,8% sin bun 1 miliarda francs, cumprià con la medema periode dell'on passà. Da attribuir sa e quai 30 rautor al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sa essa augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicà il concern da chemia grigion. Per l'antironda gestione alla Emschemia augmenta la prognosa. Da 9 quinta ella con una svelta che saremo più levet, più basse che l'anno passato. L'ora a Ems faccia una svelta da ben 2 miliardi francs. La direzione de VW ha discutato la giovia davanti al futuro del concern d'autos tudest che è il momento fermo ma in Zutschquitsch. Il responsabile ha deciso che VW doveva diventare più piccolo fino al 2030. In l'avenir doaien anche venir construits 9 milions autos ad on. Actualment sa quai radunt 10 milions per on. Ed il dumbr de models d'autos doai venir reduci per fin la mesedat a comunicial concern. C'è conseguenzas che questes mesires han per il personal na VW bitch menziona. Or davant avevan media studestes rapporta che 10 milis plazes de lavur pudessen venir stricciades. Almeno 12 persone sono morte in incendi da Guaut in Andalusia e nel sit della Spagna, che hanno cominciato le forze di salvamento. In Cina, un frende sono nelle città e in loro auto. L'incendio è rotto ieri su intermesdì. Redondo 150 pompieri sono anche in azione per combattere le flamme. Plire parti della Vishnanka e da Los Gallardos sono venite evacuate. Era in traiect dell'autostrada, sono venite sera. In Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 87 anni, che ha confermato una pledadra del suo ultimo domicilio nel Texas. Il Zons 1960 a Funk absolvì una formazione come astronauta. Scolata nell'universo e l'attentante per il 2025 in la veglia decina da 82 Zons. Con cui è la stata la donna la più veglia insomma che scolata nell'universo. Prinavante Wally Funk è stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, square la prima investigatrice d'accidenti d'avion.
2: La meteo.
1: L'avant mesi esi sulle lief, il sventre mesi si formano in cinz nivels da cumulus, e il sit poi local manier venir blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 sta impediments a traffic tra Maiaville e il Pausa di Heideland in direzione Sargans, che per via da Memia Blair traffic su entrim incendi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
4: A jazz avenue, las nova trais, la demanca sin undas romances, un al microfon per vus, tocan la mesa, Anna Selina Quinter, sperel que vus vesin feig bi vendredis, ad un fleis seneua, in plaz el frescht, tocan 33 grads da tiots.
2: RTR, da la demaun, a la saira.
4: Con la Naomi Laren, con Stranger.

0: Als passionai cun stat. Adie temps de regala la cupina nus vein sovegniu in telefon de Jon de Agata Kaufmann. Bien di.
1: Ciao, sel Anna.
0: A ci esce nus gratulaoz in anniversari.
1: Also, eu les gratula a miu Beadi, al Damian Frick, che stat a Watt, sil 4 ons da nascienza. C'è già del tuo bien, via clic, adè via miglioramento se l'anrozio braccio, sa alfanuat, abertutina, tuo bien, via clic, aspel.

0: Camera caus in undes era manche se di va plon plonet em virs meseles dies a gleiti surpren. Tobia verlerco al microfon el ei turn aus dem el studio. Tobia avonke surdonati. Le marache che specchio un cau un virsenta.
1: Hai, al prim juvens erots nos giu de balapé i noches po guadagnir erots der cho 100 francs. Al giu is fich simple, nus dens drei tips tier sün giu speziell. Ci ho scritto i storge da balapea d'un campionedi mondiale e ci so dir c'è giù a c'è campionedi c'è cercenz guadagna 100 francs per quals giovens giusto c'è la mezza intorno a 20 anni sdeis. C'è la sdeis voca per teus da musica, ci sdash den algordenses ter promis or della scena da musica svizzera o zu dins c'è la cantadura da Luzern, to Atena o per un teus e c'è algordenses c'è quel teus sdash da terela. E verso dudes voca l'ora per las vacanze finch bel tema, nus wens wohl lia savar de la lietz un via, cici quistan per plans de vacanzas.
0: Schalus, savai sosa. Tchai che specie vus, i rende mi che cas de stacca aus in osas ondes, ja pren cumi au per oz, ed vigel vine von in bi di, scheisse mi a curt, prendi pacific.

0: Je sais pas.
1: Stiletto, pa désolé, vendredi à midi, la fin d'evne non est plus chez de lunch. E la fin d'evna voca in avent per la nazionale svizzera da Balapea Kansas City. La notte in domenica è il quarto finale contro l'Argentina. Il match comincia in buon'ora alle 3 e ci c'è un'idea da Balapea. Poi se l'ora giusta guadagnata noi 100 francs. Noi giovens al gioco della buon'ora, al gioco da Balapea e noi ci spogliamo in giovinere c'è il campione di mondiale e c'è il gioco c'è il cens. A me da situazioni leggendarie ci ha creato l'istoria da Balapea. Al gioco giovens in un per minuto per essere stati andati via, mio nome è Tobia Faler, spero che avessi cominciato bene al dia e si pronti per la fin della Svizzera da Balapea.
2: La Stadt al Radio.

0: Anna Kenzig, Bonnie and Clyde. Vein chances dish. Cul program Romench Pacific tres l'ultim lurdi da levna balapeso sa tema ternus domando is vos expertise da balapenti nos giu da la bonura forse guadagna quel cin o se l'ora giusta 100 francs.
1: Che moment del campionato mondiale da balapeso niau tra il pass vinta il gol
2: presentata Nicky Scuira la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch.
0: Nus odins oas a squadüna durant quist championedi mundial trais inputs de dün moment del championedi de, mundial de Balapé. Un moment ci o scrit istorge de Balapé. La domanda is, che moment de Balapé is cerciò? Che cosumas trais ciavazins?
3: Il ja sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Blers decisions dispitaivles an marcà il geu. Svente 90 minutes, pari.
0: C'è giù da Balapé a c'è campione di Cercens, o se può guadagnare 100 francs e 30 tuas ci guadagnan al giù fino al 19 luglio, ven l'ora rencia fattore. C'è ci guadagna tiers e rencia in tricot della nazionale svizzera con le sottoscripzioni di tuas giuveders. Nolo 100, 20, 25, 30, c'è creais, c'è savais, c'è moment c'è Cercens, nolo 100, 20, 25, 30 e der Rotspilienz incunter precis duas propostes. Tobia Faler, al giù della bonura, bundi?
4: Bundi, Tobia, che vuol volant, com?
0: Bundi!
4: Se ves questo stava nel 2006, Italia-Francia.
0: 2006, Italia-Francia. Ci ho guadagnò quella volta?
4: Se vuoi c'è un po' in dia, per eventuale Italia.
0: Eventualmente Italia. No, quella displeja non c'è senza il voter.
4: Ok.
0: Cugiai improveri novente. Grazie Fitch. Adele novente più belli. Grazie a Dia. E la seconda proposta c'è Vents, al Tobia Faler, Gio della Bonura, bundi.
5: Giacomo Martin Lieber, Stone.
0: Bundi, Sir Martin.
5: Bundi. Io maneggio in questo senso stavo anno 1902, Italia, Corea del Sud.
0: Italia, Corea del Sud.
5: Con gli arbitri proprio codinge, messo l'Italia a casa con altri flight.
0: O guardò quel match quella volta?
5: Quel sai, quel sai, non sai, guarda, also, che sono in qual scena, per esempio, la quintata quella.
0: E la Brasilia o fin l'ultim guadagnò geras decisions disputables e marcò quel giù c'era 90 minuti d'era padri e l'ultim o quedò hai
5: e la vali Corea lo guadagnò con il nascito un golden goal
0: precis Corea del Sud o guadagnò con l'Italia con 2-1. Sir Martin, el guadagna 100 francs. Is el de principio un grand fan de Balapé, scuccia quettuna.
5: Che è principalmente dell'Italia.
0: Dall'Italia. Qui sta un displegamento senza l'Italia. C'è sia tip attualmente? Ci guadagna il campione?
5: Io ai tip vai in Argentina.
0: E per ci tengo al Spolers in domenica buonura alla Strais Svizzera contro l'Argentina.
5: Ah, io sono in Argentina, Gudogna, in me mi fermo per la Svizzera.
0: Ma al Fenen fogli stessi per la Svizzera o tengo al Spolers
5: all'Argentina? Ah, io sono proprio per la Svizzera.
0: Quello è assolutamente legittimo. Sir Martin.
5: Sto guardando il Rius e questo che conosco mai a Sanje, per mai dati. Un altro splash, vuole Italia.
0: E l'Argentina o Erbgers Italiens, Gers, Booms Juiders, hanno un nome italien, per esempio Lionel Messi, al sia antenato in Andretti del Ciò, vengono er dall'Italia. Usciccia, sia l'Ingia, torna. San Martin, il resto per piacere, o se svelto il telefono, ci può spigliare su l'adresse, in oggi tramettenza, 100 francs. Già vi ho detto in avanti un fish boom campione di mondiale.
5: Grazie al fish.
0: E di avanti un fish bel venerdì.
5: Grazie a lei.
0: Grazie. Addio.
1: Che moment.
2: Presentata Nikkis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-wohnwelt.ch

0: Las novitats de RTR.
1: Sentre incontro il Supremo Gesetto in la regione del confine, la Francia ne vuole bene parteciparvi dal scorso a sicurezza della Svizzera. E da oggi d'urgenza fu la nazione e ginaua da Baiver Jobra. In la Venezuela cresce il rischio di malsogna su entri il terratremble stesa Struss. Qua in due sistemi sotto le 10 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Tre semne su entri in scontro supremo gesetta d'Evion in Francia e Parise, Berna, Bitch, Perin, davart la partecipazione francese al scorso sicurezza, che ha confermato il Departamento d'Affaires Exteriors sin du monde de SRF. Consonte Ginevra e da auts scorso sicurezza per via dell'inscontro supremo, all'ordine demonstrazione lubida e da cravalz. La Francia, da sia parte, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'inscontro. I detti avvenivano di scurs, tentanza e la chance piccina che la Francia sa partecipesse anche al scurs, a un nome avvenivano. La direzione della VW ha discutato la GFD verso il futuro del concern d'autos tedesch, che è il momento fermo mai in Sotschwitz. I responsabili hanno deciso che VW doveva diventare più piccina fino al 2030. In l'avvenir doveva anche venire costruiti 9 milioni di autos per anno. Attualmente sono ancora ridotti 10 milioni. E il numero dei modelli di autos doveva venire ridotto per fin la mese d'at a comunicare il concern. C'è conseguenze che queste misure ha per il personale na VW Beach menziona. Or davanti avevano media studesce rapportare che 10.000 plazze di labor potessero venire stricciate. Due semne su entri il terratremble disastroso in la Venezuela e il provvedimento del Senato per parte interrotto, che ha comunicato l'organizzazione del Senato Pan-Americana. Il zoologio d'urgenza sa in Fulanaz e dette mime poca accesso ad agua da Baivernetta, per cui potessero romper malsognes. E a stoppia venire a sguardare il stress per le unfrende e gli studenters. Tenor l'organizzazione del Senato in anche di una passa di 7.000 persone senza tec. Il numero di un frende si è aumentato in passa 3.800.000. In Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 86 donne, che ha confermato una predatra del suo ultimo domicilio in Texas. Il sonno 1960 a Funk absolvì una formazione come astronauta. Sgulata in universo è la tentante per il 2025 in la villa decina da 82 sonni. Con quale ella stata la donna la più veglia insomma che è scolata in l'universo. Prinavante vuole anche è stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, scuola la prima investigatrice d'accidenti d'avion americana.
2: La meteo.
1: L'avant mesiese sulla lif, il svent mesiese formano in cinque nivelli cumulus e il sit poi è localmente venir bleccio. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione de Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Venerdì, Cievalas Dish, e Roz è scoderciò un bel di d'esteti tuor la Svizzera, speresce podai su dare un po' sull'ai, rispettiv la Sumbriva. Tenus, vocos allora giusto per teus prediletz, da liet, or della scena da musica svizzera, speresce restais l'andervi, mia nom Tobia Faller, flot cesso su questas ondas.

Tom Gregory, How It Was Before. E dans se discurins de musica ci s'das de emozions ter qualcun or de la scena de musica svizzera, ta glens al primencia musica grijuma, l'ensemble Mia Mia, cun Chiara Bella Engiadina.

0: Giusto stol als DJ Metz, aus der Gleis al Programm Rumänsch, ACS Venderdi als DJ Lüll, in der Ratsgardens schwelt entel Zalender dat Evenements, forse ciò col cinciata lo in Inspiration per decider, cecces pures comenzir con quist Venderdi.
1: Il Zalender.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das der 7 fin uns 22 der Natur in el Kurtel ceste Planta Wildenberg al Zernetz.
0: Assent es oz ed amem al Festival de Musica cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Al Festival es o de musica dat pop fin classic. Al Festival es illa Baselgia San Lorenz Assent. El comenza questa sera alla 7. Organizzovin al Festival de Gianna Bettina Gritti. Al Festival cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Questa sera davende alla 7 in Baselgia San Lorenz Assent. Ed amem sanda davende alla 5. Un festival con 15 musicisti e 38 cantatori ci dà in tutto 5 concerti con musica da differenti stili, da popolare fin jazz, durante le spose e avvierte la bar giusto per la Baselgia. Era la sette questa sera Trun, un incontro e discorso con Leo Condrai, Condrau e il Museum Court Ligia Grigia. Leo Condrau, quinta da sua vita e in postura da sua esposizione di fotografie, che si può riguardare e già fin da mem il Court Ligia Grigia. Trun, l'evenimento comincia alla sette.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das der 7 fin uns 22 der Natur in el Kurtel ceste Planta Wildenberg a Zernetz.

0: Lena Satellite, Pacific Trislands mes di col program Rumensch per Cici August de imprender Rumensch. Doc e mince steht als Kurs intensivs de Rumensch in differenti idioms. In sur selva is qual Kurs a Lyon. La Fundazium Reto Romana, Pader Florin Meissen, organisesce qual Kurs de Spülan 1969, Minchan. Quas un Kurs intensiv, que do lectiums sunt turls livels e tiers doc un program in ois als participants del Kurs imprender. Den Erde conoscere un po' la cultura. Al telefono è ora Conradin Kleis, è il neder della Fondazione Reto Romana. Buongiorno, Conradin.
1: Hallo, ciao.
0: Conradin Kleis, al corso intensivo a Lyon comincia in domenica. Perché comincia quel corso in sé giusto una domenica?
1: Noi non ci viene qui una fiesta, in prima. Allora, in prima in avvertura del corso, in prima in apero, per sentupare, la lieuta. Che per parte non conosce in lauter, per parte voc, sanz in tu palanciata, all'uffiano in avvertura del corso, guarda gaula squadra.
0: Al corso intensivo è per crescies e per i fans, da vende 6 anni, va la pubgera s annuncias per il corso da quistan?
1: Già vai nus vengiù 126 annuncias. Exact. E quei forse per situare forse scolz altre zonze, si usi in tic-tic pi pauc nus vengiù gli ombergau 143, se vende vengiù 154, se c'è che con 154 è l'uscita di Fitch Plain. Allora, noi siamo un po' malcontenti che con 126, in una Fitch Biala cifra, avvenga d'essere in questo senso, si gira più bella plaza e più per noi.
0: De più plaza, de più aier. Al corso intensivo è per crescere per i fans da 20 e per i fans da 26 anni. Quando giova ti avuto in giugno rola, se qualcuno so già relativamente ben romanzo o se l'è un principiant totale. Der Lektions de Rumänsch per mince livel vol dir ciò che trova probabil a vuonda liet ci instruesce. Es que simple per vus de chatera vuonda liet ci do quales lektions?
1: Na, so simple, quei mince casbuc. De don tiron es mince ton in tec different. Quo vuol di, ja se regorda la von dusons, che avai el amflau il scolast per gadle de vos iam, de circle dur, per lui zwei instruim jetzt fene dur, lui aber tutto il lavoro che fa magari scolastico di na uon va buca per l'altro non se lo fa a ciò che gli ombre gau se lo fece bene uon va il traccio e un flau pitos cionge il scolastico aber se capesce se gli dice il cionge per un flau quel se di scolastico che vai allora vai a seguire contattato con quante persone svarga
0: che cois un mantum discorrenze rentro del programma SPER l'istruzione del rumensch il programma ci accompagna il corso intensiv. Per esempio, vai organizzare in Lündes di un concert col Chantadur Cia da Feu. C'è su schlöenche tua previs, se non c'è vai smis quistan al paese principale?
1: Vosens già in paese principale. Io credo che la paese principale mette omicigada in una varietà, che sa di sci multifarsco possibile. Adesso noi siamo in referat di Jasper Pult, per esempio, da vart l'obra letterare da Dursitzin di Rungs. Noi siamo in vernissage da din codice, da din participante de curs de nus, la Johanna Krapf, nus va in in purgide che nus vien bonus, aber in purgide externe che nus da in Sotechuan, nun ad ben da origen, la comedia che nus le gran fecca svenien, nus va in Cthurs, Grijuns, nus va in l'ultimo romanzo, bo van se giù la serie che viene presentata in Lombergau, allora, le due attori principali, l'Anina Hunziger e il Marco Luca Castelli, che viene ad essere host per me, in quel momento va anche David Flip, a ciò che si fa in discorso moderato con Els. Noi siamo gli amici Suenter, siamo il centenario degli automobili, il referato di Simon Bondi. Noi siamo in discorso moderato con Werner Soler, che ha fotografato Vrin, stat a Los Angeles. Nous va in concert e da Astrid Alexandre con Resco Railte, che è un nome resonante, che è un album che Astrid ha per grado fatto vernissaggio in Mainz Vergau. Lui va in sé con qualche scibia a teatro uon, in sur selva, in speciale di 1799, che viene Musau e Musté. Va in sé in quel connesso domandato Plutarchiotopoulos, è la storica, è la stessa partecipante del corso per noi. Adel viene a fare un referat da vart il context di 1799, che è l'unzoma venivo a quella situazione con il francese che poi veniva sulle Alps.
0: Conradin Kleis, al neder della Fondazione Reto Romana, ci organizzasse da venda questa domenica al corso intensivo de Romensch a Lyon. Grazie Fitch per il tempo, e già vi un buon corso e c'è tua funzione.
1: Yeah, grazie a te che ti hai, grazie per la progida.
0: Bel di, al corso de Romensch ci comincia in domenica in la cloche da Lyon e ci dura fino al 25 lui.
2: Del Grigion.

0: Las novitats de RTR.
1: Sventlinch contra Supreme G7 en la region de Confin, la Francia ne vuol bezza participar vidal scuosta si direzze dalla Svizzera. I da logis d'urgenza fu la nazi in agina au da bai verjobra. En la Venezuela cresce il risico de malsognes, sventrils terra trembles des astrus. Quando usos temes, ozza las indisch, al microfoni Urs Müller. Bienvenue. Drei Semnes wenden in Schkunter Supreme G7 a Devion in Francia ne in Paris e Berna Beach Perina, da wart la Partizipation Franzosa als Kursa se direzza. Quai ha confermal Departement Affars Exteriors sin du monde de SRF. Consunte Ginevra ai da auts Kursa se direzza, per wieder in Schkunter Supreme. All'urdine demonstrazione l'ubida aveva da cravalz. La Francia da Sievart aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante in Schkunter. I detti a Wienerwand Diskurs tentanza la chance pitschna che la Francia sa partizipesce anche als Kursz ein Wienerwand. In Germania du eines Bundesländer e las Vischnanke signir dis Cerjats finanzial mein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione ad els Minchon supplementar mein inna miliarda euros. Questa nerzo ein per exempel venir duvrats per canortes, boins e bibliotheques. En bleres wie schnankes zu desches manken is den ers per sventer. Perca la lege entra en vigur, sto anche il Bundesrat dar ses consentiment. Due semne sventri il terra trembles des astruse in la Venezuela il provvedimento da Senadat per parte interrut, quai ha comunicia l'organizzazione da Senadat pan-americana. Il zalogis d'urgenza sain fulanats ed i detti a memia pauca access ad aua da bai verneta, per quai pudessen rumpror malsognes. Erst oppia venire sguardar il stress per las unfrendas ed giganters. Tenor l'organizzazione da Senadat en anche din passe 17.000 persones senza tec. Il numero di frendes è aumentato in passa 3.000 a 800. La Corea del Nord vuole ingrandirsi l'arsenal d'armi atomares, che rapporta l'agentura di novità statale KCNA. Din in scontro con militar saia il potentat Kim Jong-un pretendì che l'armada venga modernizzata. Il paese dovrebbe da pli armi atomares per garantire la pace. La collaborazione militare tra gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud aumenta le tensioni in la regione, per cui stoppia la Corea del Nord reagir. Uscia Kim.
2: La meteo.
1: Il sventre mesi si forma in 5 nivelli di cumulus e il sito può locale in Ervenir Blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione d'Aquira. Er da Maunesi, per grande parte sulle Lief, e nel sito può dar singolo su Radis. I resta viene avanti fitch, ciao!
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Pacific vers la fin d'evna col Chanel Rumensch ed in Schiars in Ures già Giantir ed in Gianotta Bum Appetit. Mia nom Tobia Faler in avent un agreable venerdì in nostra compagnia.

Als Chanel Romain ziehe la Sündes, vorsese es giusto alla Lavur, o in die Auto, o in un Lö, a fer qualcosa. Gers im Moment pro Vacanzas, in Grisum sum Vacanzas da steht, e da quelles as tratta quetternus la rubrica La Domanda da Levna. C'è ce vens domandò e c'è risposta, c'è vens clapò dalla liez in via, con la udins giusto in un per minuts, c'è vus in avent un agreabel venerdì.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena, des Deutsch passò la Sündes, wusste gleis al Radio de Stet. Al più tard, des Pövendi passò in tutte le scuole in Grischun Vacanzas de Stet ed era il resto della Svizzera o per grande parte Vacanzas. E nous, wenn's volia savair, quistevne dalle Lietz in via, c'è ci sum lur plans per quistan per ir in Vacanzas.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky.
3: Also in Lül, la fin de Lül veni a Paris e in ottobre Croazia.
4: Ma piuttosto piglio loro vacanze, se stanno a casa, i giusti genitori, o c'è veni forse noto in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se veni loro in Cechia.
5: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in Norden, jetzt also Deutschland, also schon Schweden.
6: Holland, Dänemark. Schweden, Norwegen, così dire, c'è un spiegavigni, aber momentan usetzen sie gerade l'Italia.
7: Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, sento...
6: Non smenine gadone in vacanza, se quella sta, dopo il primo anno è l'Italia.
8: In generale, menus in ga. In vacanza se don, quella è la vacanza di stat che non si può sentire nel bia. Se non all'unce ne ven, chi sa proprio cent'aggiù.
3: Venisce due settimane in vacanza.
4: Ma la mente non ci sono, forse 4-5 giorni.

0: Lauen.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
2: Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
3: Ich glaube, für uns in einer guten Grundoption mit Ton in der Gaskula in unserem Markau in der Schule.
4: Nus nazia in pitost menku li auto, nico nus menku miets publix, nus evitem pitost al jugula ort motivs da la protezion di ambient.
0: Io vi ha ci gu gen e ne vorrò mai in gira avanti, mo de juoli la bless lus. Isa forza sono attore sguarci, sguardo con la gli occhi ci va forza sulla fin dei fno gel, per esempio a Mallorca per feste torna loro. Hanno sogno che hanno che non so schnessi was. Il più importante è se si può essere il gioco di tutti, e non stare al solai, il giocare, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
5: Essere con le rette persone in vacanza, ci non è in stress, ci si può proprio fare vacanze.
6: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
7: So unterwegs sind ohne Agenda, ohne Termine, also wirklich eigentlich so, ja, so auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturiert.
4: Nus vein quattro fons at als sgolen luopla und sie wins winter lauter a schia ca nus gudin quei temps ca nus vein fa vacanza sen semene un a passanta quei temps senza stu studiavi de termins ni ci aus di nua scola c'è roms, c'è clausuras che propi ca nus svein fa nur lauter ca esseren semen a gudil temps.
8: Un paio delle risposte ci avvenz di studia su un tema in la rubrica Caffè Federal da nostra redazione in Cesa Federica Berna. L'avvo che questa volta pel tema Tourism, la più nuova episoda. Spoiler tagliere su rtr.ch.
9: Il

0: En la Sulvania rechnen telefonins comandats en las scolas primares. Las reglas seien so comprovades e l'acceptanza sei tut en tut stada buna, quai ha confermat il Chantun. El aveva introduzit il scumont avanti non. Tra esemne sono entrati in scontri supremi G7 di Evian in Francia, né in Paris e Berna, bec per inedvart la partecipazione francese al scorso di direzza. Quai ha confermato il Departamento federale d'affari exteriors sin du monde ad SRF. All'ordine demonstrazione lubida avevi da Cravalza, Ginevra. Ed in Germania, due in Bundesländer, la Svischnanke, signor Dischergiaz, finanzialmein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione dels Minchon supplementare in 1 miliardo euro. In questa nerz duein per esempio venir duvrats per canortes, boins e bibliotecas.
1: L'Urs Müller orda la redazione delle novitäts con una survista col più nov de quist venerdì e dosa guardens giusta rencia sull'ora.
2: La meteo.
1: Al CMSD docum per nuvoles de cumulus de la Vardal Süd può venire localmente un po' bleg. La temperatura rivolge un fin 25 gradi in Engia di Gnota, 30 in Surselva e 33 gradi in la regione da Cuira. Erde mem splendura per grande parte al Sulaglia de la Vardal Süd può vedere un per temporels e qui resta la fin d'evna. Bel ciot!

Vergentir cu program rumenci in venderdi ansla fin devna in oce que veni interessant pa la nazionila Svizzera da Balapé. Quella giova la notte sin domenica a Kansas City in Missouri al quart final del campione di mondiale contro l'Argentina. Il gioco comincia in domenica buon'ora alla Strais, tem Svizzer. E da proprio Balapé, ne dà in tozzi, è un'interessante storia a Lourdes, quel campione di Didier Deschamps, al trainer dels francesi, ha fatto il prossimo record. Grazie al 2-0 dels francesi contro il Maroc, può Deschamps surpassare in mardi al Tudasch Helmut Schön. Il gioco del semifinale dels francesi è sia 26 evel scontrenede nazionale ad un campione di mondiale, qual è il record? Qual record ha finito a tenere appunto Helmut Schön, ci dare trenede del Studast dal 1964 fin dal 1978, e lo ha fatto 25 giorni in tutto. Quel record ha Deschamps US egualizzato e la vittoria del francese contro il Maroc era del resto. La 20 evel vittoria da quella squadra con Didier Deschamps scontrenede.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La stantupada del G7 del discorso di Sagirtà di Ginevra alla Francia che vuol pagare. Il clar gel svargo 100 milioni per dislocare preventiv Brinzels, il presidente comunale Lev Giaus, denton è un pauet sur staus.
2: Io sono cofit sinceri, vers bec pensoci detta bec discussions bi criticas contra il proiecti.
1: Ad Azernetz in prova Fadri Guler esce e bugartigiao van quattarons deveni capo comunale.
3: Ma pensare di mettere a disposizione per rivisi a nuove porte il comune di Azernetz.
1: I alles dodis, io sono Georgina Janki in B a Bien Mietzgi. La stantupada del G7 del discorso di Sagirtà per Ginevra alla Francia che vuol pagare le novità con Ursinka Dish.
4: Drei Semnes, so entre l'Inscunter Suprem del Stadis G7 a Devion, in Francia, nen Paris e Berna Ankadinovic perina da Wartels Kurz de Segirezza. Konkret, che la Francia surpiglia era in aparte quels. Quea conferma il Departement d'Affars Exteriors e da Sindumonda da SRF. Consunta Ginevra aveva da Outskurs da Segirezza per vida l'Inscunter Suprem. Al urdina demonstrazione lubida aveva da Cravals. La Francia, da Siavart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'incontro. Tenor il Eda dati bain in avant discurs, la chance che la Francia sa partecipesse a tutina ankelskurs sia però piccina. En il Chantun Sozilvania restan ils telefonins scomandats en las scolas primaras. Las reglas seien so comprovadas, conferma il Chantun. Sperquai ein las reglas crea in Rom unificia en l'antir Chantun. L'acceptanza sia tutto in tutto stata buona. Dopo la voce 2025, in telefonins, laptops, tablets ed altri apparati elettronici scomandati in le scuole della Sud-Silvania durante l'instruzione e durante la pausa. Il dievere molubi per intenso di instruzione o in caso d'urgenza. En il grigiun, al cosel gron refusa metz cercle dur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas, quai duain las vishnankas e scolas pudair reglar. La Emskemia fac l'emprim semester da main svieuta, ma da pli gudogn. La svieuta saias reducida la vet per 0,8%, sin bun ina miliarda francs, cum prelia cun la medema perioda da l'on passa. Da attribuir saia quai tranter auter al ferm franc svizzer. Il gudogno operativ saia s'augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia il concern da chemia grigiun. Per l'antironda gestiuna l'Emskemia augmenta la prognosa, da nov quinta è la cunina svieuta che saia mo pli levet pli bassa che l'on passa. L'ura aveva Ems fac in a svieuta da bunomen 2 miliardes francs.
1: Dalle cifre della Emskemia o sei exterior in cevin con in survista delle stentes suenter il terratriembel disastrus e la Venezuela.
4: Due semnes su entre il terratrembles en la Venezuela e il provvedimento da sanadad ancadina interrut en certes regiuns, quae a comunicia l'organizzazione da sanadad panamericana. Ils alogis d'urgenza saiam fulanats ed i detti a meme pauc access ad aua da bai verjubra. Per quai temma l'organizzazione che malsognes pudessen seder azar. Er il stress ter unfrendes e gidanters aia effects negativs. Tenor, l'Organizzazione della Sanità Panamericana in Ancadina passa 17.000 persone senza tech. Il numero di frendes saia s'augmenta a passa 3.200 persone morte. In Spagna in Almain 12 persone morte in un incendio da Guaut in la regione Andalusia e in la Spagna del Sud. Sco quai che le forze di salvamento comunication è una parte delle vittime morte in loro autos bloccate dalle flammas. E tenor il ministro dell'exterior, Antonio Sanz, non le offrende bec anche identificate. Dopo Gievgia è radunt 150 pompiers in azione per stizzare il fieu, e tutti è radunt 1000 persone venite evacuate in Finossa. Er in autres regions spagnolas furiescen incendis de guaut, la però anc senza unfrendas mortales. Sin l'entir mund vin reduzi il sustegn finanzial per organizzazions da git. Las Nazions Unidas avertescen ussa che consund organizzazions che sustegnen donas, mattas e matetas saian periclitadas. Da pi l'on passa aien almain 1 million donas e matetas pers l'access a purgidas da git existenziales. Quai la conclusione della ONU su enter discurs con 855 organizzazioni da donne in 52 stadis. En 2/3 de questas organizacions lavuria il personal actualmein senza paia per empruar da mantegnair il sustegn per donnas e matetas. L'ONU pretenda per quai da pli daners.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai udinze o noz de mezzdì, il gron levgement il president comunal d'Alvra su entri il clarge al credit de varga 80 milions per disloca preventiv Brinzeuz. A Daniel Albertin e la giunta.
2: L'altra parte è naturale e ufficio contente per tutti quelli che hanno pile di decisioni, tutti quelli che hanno sorvegnato i crediti del Comune o che il credito da 20 milioni se il Comune oggi fa buono, hanno comprato chiese, hanno comprato abitazioni, ci vanno oggi fa buono che il credito che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento con la saveida che la regenza in Roma tagna fa buono questo progetto.
1: A quale antica atmosfera stadins veva quintau con un qual votum tutt'onor e emozional or del ravui del spartucai de Brinzeuz. Restenz in palancau comunal mi den bischneun che Cernez dat in reprisa del duel de von quattrons pil presidi, sceglie lezzaga erani per fin entreis. Qualcam prova è uninaga esch il veder vol resta fadri guler che dat in tecali feuc al combat con gi
3: sviluppare una strategia per comune Cernez insieme con la suprastanza comunale e la popolazione, qua ci manca per il momento.
1: La nostra devosa tematica ha inizia storia di più che non giù numerose strategie, le strategie turistiche, e quella è in parte della nuova esposizione nazionale che era e a Navon, turismo venne in conto con la hosp survenzione e avvion in mini lezione di schiss.
5: Dass man dann schon im Flugzeug mit Artificial Intelligence eigentlich darauf vorbereitet wird, was einem erwartet. Man kann einen Skikurs schon machen mit seinem Sitz, der dann so ein bisschen sich bewegt.
1: Nus se cententen ton e ius enemiez la stade den qual detai de Laura Parotz ad e direcțiun findema.
0: La meteo.
4: Ilie heresta sur relief en il decurs dal suo intermezzo di sa furman caila in cins nivelez. Localmain poi dar urizis, quasi tutto in la Bregaglia ed in Val Poschiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lenge di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Er da Maun esi per parkt sulle Liv en il sit poi dar singul suradis e di resta vinavant ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sinna via del Pass del Forn. Il traffic stagnesce tranter Overspin e Cerf, quai previdin accident.
1: Antonin in hui dies vergaulas dudis. Il clar gie della radunanza comunale d'Alvra al credit de abbonamento 83 milions francs per disloca preventivi il vic de Brinzeuz. La vischneuca setza sto d'anton surprender maximal 360 mili francs. La gronda parte quals massa milions, 90% surprenden confederazione cantun. 10% pi abbonamento 8 milions ston quals de Brinzeuz che volen e propi mi da casa paga. Quai qua ils fatti finanziali. Devart l'importanza de quei gea del prossimo procedere a Gianna Maria Cantieni discureu con Daniel Albertin, il presidente comunale della Vischneuca Alvra.
6: Daniel Albertin, questa sera alla radunanza comunale di Comin Alvra approvò quei credit da project per la dislocazione preventiva da Brinzeuz. Quella decisione era fece clara, esses vus lef Jesus.
2: E a mince casa e sens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsables del cantun, tut quel sion elaboroques projekts, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch fac bun quel projekt. Disun naturale er per nous content, ci quel projekt ei tras si bagn, aber dall'otra varz un naturale er fic content per tot quel sion survenia. Credits del Comune da 20 milioni, se il Comune oggi fa buono, non c'è un compro chiese, non compro abitazioni, che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento, con la saveida che la regenza in Roma tagna fa buono questo progetto.
6: Ossia, la discussione è un po' grande, perché si quinto con qualche quella sera va ora che il risultato è sci clear, ora avanti.
2: Nein, ich bin sehr sinceri, ich habe ein bisschen pensiert, dass bec discussions bi critiques contra il projekt iva pro da fare in resumazion er da l'istoria scucischens nieter kes projekt naturalia ol do certes discussions aber kelle discussions an connect ins chapesche bec ins oder biedire na vos ils biets a quelles discussions weinsen continuada manch quelles stuinsen er discussionaren avant sen camp comunal cantonal aber federal scuiensen en turn cum biets in einer in zona de privel chins dat la possibile dat da dei rord che sta zona la scheinsen in biecentir buinsenel i crepi futur cum tot quels evenimens ci vain ni rossen schon angastuer sur l'ouvrar gister basis legales scutins von turn con kei
6: corsera vis vos annuncie in a sera d'information bis wensch de wurst per che vai la ter quella sera a che e l'intenzion de quella
2: Quella sera l'ainz nous discussionar con la popolazione de Brinzauls, con la popolazione del nostro comen, quels partucies, con de quels cien bec partucies, scugi ainz nous en turn, con la legge da got, ci pretenda, en biegir a navos disbiets, ci fon part alla dislocazione preventiva. Nous vain oz da curgia, che il dat discussion, che il dat different meinis, a di crei, I daura bler meinis per catar in a bunga solazion a senza neiran semmen cu la jogt, senza neiran semmen cu er jogt dil rom, ci ho una certa saveida, ci ho una certa experiencia catain se nous bec solazion scu ci farain kelle. Crei si nous pian eint blers partucies, blers bec partucies, si catain se frank, ent las proximas seiras d'orientazion forse schliezungs ci son esser pimanevel vedi il drecci che c'è momentano c'è della tenuta che insoi za curri ora entro las discussions
1: a Schilunz Daniel Albertini il capo della Vishnonka Alvra Levjau stil pica clar je d'Antone e poi zur Staus che abu da pli du mondes a discussions sur de jetzt la tira atmosfera in sala a casti venza o sendament con Toni Polterra da nostra redaction Grigion Central Toni las cefras e in accounts di sloca monta da si il de casa el cas de Brinzauls monta quai e che il maleg dil vich vin a samida
7: Ea, la Vishnanka ni ro a samidar fich ferm, sinz sa decida dat eir, allorins survin il sustin finanzial, angal, si vin es buo la cia ni il clavo. E clair che ni ro amidar il malec de la Vishnanka, l'olma, sinz vod decruce de la Vishnanka, e ci kei fo enza ce cunegni u l'oter che è er clear.
1: A tutina il risultato della votazione è stato clar, con curontina contro tre svus, in quel momento esi il spibers de Brinzell senza ses tutina, se la vicino che s'amida.
7: Ja, ja, sto è essere uscita. In spa forza erdec la bursa, ecco, prima nevla ci tot gli otter, in sto però Frank era vec c'è pencia per toccelze che las ci deien ci la pressione mentale è tal manch gronda cinz less simplemente ec abbandonar la Vishnanka. E se che è la condizione ci la c'ha, sto nec sbuada, ins accepta, pei iz raps e vo, ins nevo zotter.
1: In vich che s'amida, che perda si olma, si scotia si eccan zon, ni dati forse tutina X, c'è noi ne possibile dat che quale scansa s'arresta in tutina?
7: Ma c'è cinzo savi osservariz da vos ons, son siva della prima evacuazione per part, las rix, las ries, con la cia paterna, per esempio, in vich tar tots madem fermas, in zo forse pie bec plec liom cui li con cala cia e da ter cias cinzo du zons insomma beple visito in se bec stuante la cia ed in a cia ci vin bec abitada che sa vainzen cro da sperta in malora cia vazzin mefa e scio dons e bec ingal dons di moviment di taragne appunto calz dons da mefa calz in allora ir fic gravons osa tra la domanda in se ves forse schon Mantegnec la cubatura, ma sinz sera la ciappara degna, ins sagilescia, adu fersigen, antudesc la ciappara.

0: Bagn country stuec sbuar las chas blers senjo er da locr maini vaia discursiva ma cura ci vo per sronic de nese saver biegir ni comprar in senos otr se quel aspect ni halt vale topi ot evidente meint sa vain senosa e che ins accepta er da chermang il Panget e quel da cinch sa vain sen bitch avec tots dus ins decida pitost per quel da cinch scuci para osa scuci vo an avant cu la vishnanca cu il malech de Brinzauls come an sentin san Daniel Albertin codati er agict che il davos gli avosta l'ora in a seira da dialog cun live stream e l'antira vishnanca albula albra osa ins podes dec ma scivopi malech de Brinzauls de la vishnanca per toci gio Kelas persungas dalla Vishnanka ci abitation law e di dovres per example bitch in live stream. Usiamo in cicas ins podes vosec che con la distanza e forse con il critic da Chelmang ins po però irdec dati forse bungs inputs ed ideas da fora ed in un altro se decide forse appunto loro tu tegne pil panget e be per cada cinc e pil star allora a Brinzauls.
1: Tony Poltera in linea diretta su enter la dislocazione preventiva da Brinzauls a prior sera in magari gron obstacle. Antoni, si grazie da un quarto per gaula sdodis con uso din della Vishnanka de Cernetz, nu a che dat questa ton in reprisa del combat pi presidi comunal de von Quattarons. Domenic Touch, ca fac lezza gala corsa a cacemun Cernetz, vuol resta a continua. Fadri Guler, ca leva schon il 2022, ella de quart annunziau quel candidesci puspei. Cun c'è motivazione, c'è ponderazione fino a miras per Cernetz del reminent neodossia sur faccia a seu gron possess duaul segun gron de Vishnanka in Svizzera, Anna Caprez.
2: Per fin in trais der Anies Domenic Tautsch, Fadri Guler e Linard Martinelli in corsa per la successione di Emil Müller al timon de Cernetz avent quattro anni. La corsa aveva fatta Domenic Tautsch del PPS con un fitch clear risultato des Charles Cincent Vuss. Fadri Guler aveva raggiunto con 140 la seguente Geras Vuss. E 30 els duas, pel moment sum conscientes lur duas candidaturas, desa der erquista an un combat electorel. Fadri Guler voles nempe gugent surpiglieri il timun de la vginenche fusioniede de Cernetz a partir del 2027.
3: Es ogni domandata diverses persones in comun se metes des c'è disposizion ca dire avanti non en a ponderà e stupciar cu mia famiglia e del temp nan cu nostra fas ce no vain la possibilità es quia ma pensa de mettere a disposizione per rivis nuove sportes il comune de Cernetz.
2: C'è la voglia semplicemente ardere la popolazione una scelta curcia che va per la cerna del presidente comunale per il prossimo quattro anni, su chef Adri Guler. Il menia gestione da 52 anni lavora e con possede un'interpresa da planizzazione e consagliazione in connex con Ova, ci o erinsetz in Engedigna. Il pap de duas ifens crescias abita Brail e candidescia scu independent pel presidi de Cernetz ed el vesergia bötze visiums cel vules instradere il cas d'un elezium.
3: Decide reformar comunai vel manch cu la populazion, emanare in avant al comune de Cernetz ci desficiunic, sviluppare una strategia pel comune de Cernetz insembl cu la suprastanza comunale e la populazion, qua ci manca pel moment e ci desfici necessari per futuro.
2: In più voles il silvicultur diplomoci o lavoro durante 7 anni scum neder tecnic il comune de Cernetz metter de più pais sulla giuventuna ed integrere quella più fermi le strutture comunales. Alla domanda quent granda c'è sia chance saia per nire let quista vota scu president comunale de Cernetz risponde Fadri Guler fitch diplomatic.
3: 50-50, questa dune si viene in terzo, 10-33, e qua ci distante lo anni 22, adesso forse menzionare mo qua è clare, non c'è comune aggruppazioni Il Cernez è una gruppazione figi grande e ferma che ci mobilizza.
2: Da decidere varò finalmente la popolazione del Cernez il 17 settembre ci menja il comune.

0: a partir dels prims schnir 2017.
1: Il combat pel presidi de Zernez con qualche vol restà, Domenic Touch, qualche provi in seconda ga, Fadri Guler, ci sa forse dati il decurs della stat e un ulteriurs. Che volan candidai, resta schedinkas interessant, con erter restessil current.

Tako je tudi il devos magazin de mazji per quest tema che venios preparau za presentaus da Dursin Kadija da Georgina Janki, producent Giancarlo Candinas, en jes magazin dati dil reminente in forma de podcast en flens via l'applicazion Play RTR. Ad ostonge un per quei hit che ho di zons navonta da Chris Ria, a lui dati la masa, a nus estien gratula a nascides a nasci is dies de fanadur, ciao ciao a vinevonina pacifica pausa de mazzi.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Was Radio da steht, wenn ihr die Sur mit dir, flott ist es in dieser Frequenz. Und was wenn gratulog oder nus?
1: RTL. Les gratulations.
2: Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Les gratulations de quist vendredi als des Lül 2026. La prima gratulation va oz a Muster per un anniversario de des Jans. E der a Muster vi gratulò per un non ente 37 anniversari. Sprecher ist als Landervi, es um Tobia Faller ed es gewisch in event un bel vendredi ed a tos ci per fi oz anniversari. Una fitch bella festa. L'anniversario de Dejans, Pofesta Geroz, Livio Vögtli de Muster. Questa gratulazione è nidente per el de sia famiglia. Happy birthday, car Livio, nus gratulain a ti de tut cor, sintiu diejavel di de nascientia, nus javijain a ti buona sanadat, bia clec, contentientia, massa plagers e che tut che ti assiemis mondien in vigur. Gauda ti ubidi da fiasta insieme con tias caras visetas, con buona petta e bials pax, da pi die jons celegrai nus sil mincia di insieme con te, car nus avein fic bugentei. Massa bunez da tia mami e tiu papi, con tiu car frar Nico e tia cara sora Noemi. Ed els tuazes giovisem per Livio al touch Homewrecker da Somber.

Homewrecker, somber, già visò per Livio Föckli de Muster per sia anniversari de Dejans de sia famiglia. E nus restens giusta Muster, al centro de Cura Puntrais, po Bernadetta de Mundberter, festeggeroz sia anniversari de 93 ans. Quistas lingias sum nidas per ella. Cara Bernadetta, cordiale gratulazium e tut bien sil 93 aval di da nascientia. Nus già vijain a vus buona sanadante e contentientia. Il suo intermesdì en taupenins vus il bia en lustreia, ni en curtin per star da compagnia e dar in a paterlada. Ei marcia a dina in sacei e ludatei savens sicei da contemplar. Gran plager avais vus dalles visites della famiglia e godis il temps che passantais insemmen. Cara Bernadetta, nus già vijaina vus oz in bidi de fiasta cum biales entupades, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concusadens personal e meina casa dalla puntrais a Muster. Una chanzum del coro Las Vus del Rhein. Vegn già vigede per Bernadetta de Mund Berter. Nostra glänzla chanson col titel Laut et Ingraziament.

0: Las Vurs d'Il Rhein per Bernadetta de Mund Berter Kultötsch laut et engraziament. Bernadetta de Mund Berter ci po festeggi rozzi anniversari da 93 ans a Mustir. Ed er otzur ven qualcun ci o anniversari la tazza da de RTR. Rivede Trester, mia collega Anna Selina Quinter es otzi bonura la gatta Kaufmann da Lyon. E dall'Anna Selina ho la dit a Ciccio pure instramette la tazza da dots.
1: Also, io les gratulà a mio Beadi, al Damian Frick, che è stata a Watt, il 4 ons da Nascienza, che vi già del to bien, via Klec, ad è bien miglioramento, se l'angozio brac, sa al fanuat, aber tutina, to bien, via Klec, a spero che il mondo se vina un bain con il, che tutti i giovani sono in vigor, calagi, ad in bigiot.
0: La tazza da RTR per Damian Frick da Watt in Centum Turic per sia anniversario de 4 ans regalo de sia nona Agata Kaufmann da Lyon. Nus de Eugens Boom a meldrament col brach ruot un bel anniversario e sprenze plagiair vid la tazza da RTR. E guste mos es dür erto quels che mos anniversari sche survegnen üne gratulatium al radio inclusiv de vüste musica quels es poas ne pedir tris no lo cient venc venc 530 o senza de vüste musica per whatsapp 079 200 70 07.

0: Ava Max, Salt, in venerdì, zieve mezzdì. Cici anniversario, in avent chances da poter pigliare incontri gratulazioni al radio. E quello può essere fair qualcun, da d'una gratulazione ci vengono da Marianne Danuser da Charanz. Buonasera, donna Marianne.
1: Buonasera. Io gratulas a Elena Lötscher da Roten, sinze o se a tavola gi da nascien, c'è già visto tutti bien alla difende al gi oz. Calavegi, se vece la sua notte si tratta a scuola e la va, a scuola su entro le sue vacanze. Hai fa blea glitch.
0: Da nostra parte un buon cominciamento dal nuovo anno della scuola, rispettivo dal primo anno della scuola, ed un fiss bel anniversario, speresti a l'audia. E noi venz, mi sent al giavis de musica da Della, is Schweizer Gofe con Gofe Party, e quel tag l'enzossa.
1: Grazie
0: fiss, donna Marianne, in avventi un bel venerdì a Della.
1: Ma deva mai, grazie.
0: Grazie, addio.

Schweizer Gofa, Gofa Party, già visto da Marianne Danuser de Charanz per la figlia de sia figliola Lena Lötscher da Roten ci può festeggiare sia anniversari da 7 anni. Che cosa sono le gratulazioni? In venerdì, al 10 luglio, le linee sono avviate 920-25-30.

Jimmy Somerville, You Make Me Feel, las gratulazioni si c'è nel rumensch. Venerdì a mezzodì, che è l'ultima occasione di dir tre vostre vus per oz, vostre gratulazioni a quel 5 anniversari. E se avete tre già la busta per c'è terror, ci ci sorveglia oz le due entregge libere per il bogno e già di una scuola. Al numero per dir tre gratulazioni, 0820 25 30. Che è Stefanie Heinzmann, Mother's Heart.

0: Stefanie Heinzmann in Venderdi als die Schlüe. Che cosa è stato delle gratulazioni per oz? Ose trens la büscia orda tu delle gratulazioni ci sono nida sen toz. Da quale survegne a qualcun due entregges libres pal bogn en giadigna scuol. Ed oz guadagna Livio Vögtli da Muster. El guadagna due entregges libres pal bogn en giadigna scuol. Ci vuoi buon divertimento con fel bagn. A tutti c'è mozza anniversario della nostra parte in cinota. Cordiale gratulazione di una fig bella festa. Edi a dia peroz, mio nome Tobia Faller, in avent un bel venerdì c'è mesdì, e ste bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suento mezzdì da RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserem Redakteur der Musica, Flavio Tour.
2: Nere sures per io, sind die al Puls l'Ekstase. Sind gioia la radio, la vete sind via oasa. Questa

0: las novitats de RTR.
1: En las scolas en il Chantun Sud Silvania en erestan telefonins comandats, auter che in cas d'urgenza. E la giornalista d'autura svizzera Michelle Binswanger è sentenziata per vida diffamazione. Il Tribunal Federal ha refusat ses recurs. Quels temas da questura, gli è las duas. E per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En il Chantun Sud Silvania restan telefonins comandats en las scolas primaras. Las reglas saian crea in Rom unificia per tut las scolas e l'acceptanza saia en general stada buna, conclude la regenza su entrinon. Da pila vus 2025 en telefonins, laptops, tablets ed autors apparats electronics comandats durant l'instrucțiun e durant la pausa. Il diever è molubi per instrucțiun da competenza da medias ed en cas d'urgenza. En il Grischun ha il Cuselgeron refusa metz cercladur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas, quaido ein las vischnancas e scolas pudai reglar. Il Tribunal Federal ha confermai una sentenzia contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse es recurs. I va per in tweet da Binswanger avant quattro ons, en quel ha ella pretendi che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delicts sexuals e quae con intenzion. Tenor il Tribunal Federal ne questa renfaccia beic vaira e Binswanger l'haia publiciada savent dalla incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia contro la giornalista è confermata, il ciascida d'aners è però condizionato. En Spagna è in almeno 10 persone morte in un incendio da Guauta in la vicinanza di Almeria, in la Spagna del Sud. Sco quai che le forze di salvamento communication è in parte le vittime morte in loro auto bloccate dalle flamme. Ulteriori 19 persone valen anche sco sparite. Tenor il ministro dell'Exterior Antonio Sanz, ne invece anche tutte le offrende identificate. Da pi Gievgia, in radont 150 pompiers in azione per stizzare il fieu, finossa sa in radont 1000 persone venite evacuate. La ragione per l'incendi ne invece anche clara, le autorità supponen, attualmente, chi sa è stata una linea d'elettricità defecta. Sin l'antir mund vin reduzi il sustim finanzial per organizacions de git. Las Nazions Unidas avertescion osa che consum da organizacions che sustinen dunas, mattas e matetas saian periclitadas. Da pilon passà haien almain 1 milion dunas pers l'access a purgidas de git existenziales, quae la conclusion da l'ONU sventer discurs cun 855 organizacions de dunas en 52 stadis. En 2/3 de questas organizacions lavuria il personal actual main senza paia per improvar de mantenir il sustegn per las donnas. L'ONU pretenda per quai de pli daners.
2: La meteo.
1: Ie e resta sulle live nel Grischun. Nel decurs del suo intermezzo sa formen cia e la in cins nivelets, local main poiere da Rurizis, surtut in la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Cuira. Erdemaun esi per gronda part sulle live, nel sit poi dar singul su Radis e di resta vin avant, ciao!
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada a Tredisch, trant Rotenbrunnen nella Punri Hanau esi da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: En la Spagna proven pompiers e forzas de salvamento a stizzare il fieu e salvar persunas. Ed en la regiun del Simplon avvertesce la Confederazione de serrar portas e fenestras per vid el fim che vigna dall'incendio da Guaut in l'Italia. Quals temas da quest'ura ed gli elestrais. Per vos il microfono è Ursin Cadix. Buonasera. In la Spagna e in almeno 10 persone morte sono in incendi da Guaut in la vicinanza di Almeria e in la Spagna del Sud. Sco qua che le forze di salvamento communication e una parte delle vittime morte in loro autos. Ulteriore 19 persone sono anche in sco sparidas e tenor le ministeri dell'exterior non c'è anche tutte le offrende identificate. Dapi Gevgia en radund 150 pompiers en acțiun per salvar persunas e stizzar il fieu. Ferms vents e las cialiras rendien las lavurs fitch difficile, sai ginom. La ragion per l'incendi ne vec anc clara. Las autoritats supponan actualmein chi sai a stein en linge d'electricitat defecta. L'incendio di Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il film che buffa nato l'incendio in Italia. La popolazione in la regione deve essere aperta e finestre e di attivare il scondrizio del clima per vid il film spesso. Il fieu ha cominciato a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Ai fer 9 dies e l'incendi se derasà e fin Gievge Saira eran 600 hectares guaut per tuciades. Quai e depliche la surfaccia dall'Aida Constanza uer dall'Aida Ginevra. In avion da Ryanair a stui interrumper il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese Ryanair conferma e in a fenestra sa distacciada durante il sgol uscia che l'avion aia stui tornare. Passagieres e passagiers raquintan en las medias dad incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers aien stui tenjair e trairen a vos in passagier keria cun il ciau ordaifer la fenestra. Quae saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perce che la fenestra essa disciacciada ne beciank en conoscent. Il Tribunal Federal ha confermato una sentenza contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse il recurs. I va per un tweet da Binswanger avant Quateronz. In quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delict sexuals e quai con intenzione. Tenor il Tribunal Federal ne quai questa rinfaccia bec vaira e Binswanger l'haia pubblicata savent dall'incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia incontro la giornalista è confermata. Il ciastida da Ners è però condiziona.
2: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein su lei. Vi può bindar c'hai la incins nivellez, local main poi era da Rurizis, quae consunt en la bregaglia di Valposchiavo. La temperatura maximala è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vale per demaun. Bler Sulej, Paux Nivelets, Uradi Zurdute nel sit e di resta fitch ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rottenbrunnen e la Punri Hanau e si da quintar con colonna in direzione nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פר תאי. פר מאי.
1: אהלן.
0: סימפל מיינד.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Uniune Europeica registrescha passa in terz da main traversadas dal confin illegales. E la Francia protege sias gruppas vulnerables dalla cialira con in plan d'acziun. Quai Stevens da questura, gli alle squatter e per vos il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. L'Uniune Europeica registrescha bun 37% main traversadas dal confin illegales. Konkret ein radunt 49.000 persunas traversa illegal main in confin exterior da l'Uniune Europeica l'ultim semester. Il Commissariat per Migration da la UE attribuescha quai alas mesires contra la migration. La ruta principale da persunas che fuggen restan las costas da la mar Mediterrana, nu che migrants e fugitivs arrivien en barches, quai surtut a las costas da la Spagna. Si in questas rutas sein in quel temp mortas radunt 1300 persunas, quinta l'Organizzazione Internazionale per Migration. En vista all'onda da Cialira, alla Regenza Franzosa attivasse es plan d'urgenza. Quel prevesi ad installar centers da rinfrests per persunas periclitadas da gruppas vulnerables, comunicesse alla Regenza. Concret, surtut per persunas attempadas, però era per persunas senza da casa. Il plan vala actualmein per il Departement cun l'avertiment da Cialira sin il Cialim il pli out. Tenor il Servetsch Meteorologic Franzos Medio France e quei actualmein 9 de les bun 100 Departements tots en la Francia del West. Per sonda e però già annunzia il plan d'action era per la region entorn Paris. L'incendio da Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il fim che buffa dall'incendio in l'Italia. La popolazione in la regione deve serrare portas e fenestras e deattivare il scondriz da clima per via del fim spes. Il fieua comincia a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Eifer 9 dies, e l'incendi se derasà e fingev de saira eran 600 hectares guaut per tuciadas, quai ed applica la surfaccia dall'aida Constanza. In avion dalla Ryanair a stui interrumper il sgol e tornare navos all'aeroport a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a finestra se distacciada durant il sgol. Passagiers e passagiers raccontano in las medias de incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers a in stuite gnair e traire navos in auter passagier avant che la sudpression tiri a quel ort l'avion. Quai saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perché che la fenestra es distacciada ne becce anche un conoscent.
0: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein soleil, i po bain dar, c'hai là, in cins nivelets. Localmein poi era dar urizis, quai consunt en la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximala è 30-25 grazie in Lengia di Nota, 30 grazie in Surselva e 33 grazie in la region da Quira. Il medem vala per demaun. Pler soleil, paux nivelets, uradis surtut en il sit, ed i resta fitschaut.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rotenbrunnen e la Punri Hanau e Siangadina da Quintar cun Colonna in direzione nord.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scoveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: L'Unione Europea registra in tirs pipauk traversadas del confin illegales. Pipauk svelta tutina de pli gudontiela emskemia.
2: Wir sind zufrieden, wir haben das gut durchgeschlagen. Wir sind schon wieder im dritten Quartal drin, also wir müssen jetzt weiter schauen und weiter kämpfen.
1: C'è che fa il spigrons verstedis domandenza la chef Magdalena Martullo. L'udinza cusera ediz verstedis per habitazions pagablas at Aita Zanetti, la chef de scuol che gi.
3: No, deren delle visse non stai nossa, mettere un segnale.
1: Ecco, quei segnali se presenta un po' più tard cusera. E le sciugne sono Giorgine Ianchi, bella buonasera. L'Europa si è politica da migrazione le misure instradate che frenano divenire illegali sul confine. Le novità cos'era con Ursin Kadish.
4: L'Unione Europea registra un 37% mai traversate dal confine illegale. Concret, ein radunt 49.000 persone traversate illegal mai in confine dall'exterior dell'Unione Europea nel primo semestre di quest'anno. Il Commissariat per Migration dell'UE attribuisce qua e alle misure contro la migrazione. La ruta principale da persone che fuggen restano le coste della Mar Mediterranea, non che migranti e fuggitivi arrivano in barges, quasi soprattutto alle coste della Spagna. Se in queste rute sono in quel tempo morte radunt 1.300 persone, quinta l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione. In vista all'onda da Cialira, alla reggenza francese attivasse il plan d'urgenza. Quel prevese di installare centers de rinfrescs per persone periclitate de gruppi vulnerabili, comunicesse la regenza. Concret soprattutto per persone attempate, però era per persone senza da casa. Il plan vale attualmente per il Departement con l'avvertimento a Cialire sin il Scialim il pli out. Tenor il Servizio Meteorologico Francese Meteo France e quai attualmente 9 da bun 100 Departements tutti in la Francia dal West. Per sonda e per oggi annunzia, il plan d'azione era per la regione intorno a Paris. In Spagna e in Almain 12 persone morte sono in incendi da Guaut in la vicinanza da Los Gallardos e Bedar in la Spagna del Sud, quai comunicesse la regenza regionale. Ulteriore 23 persone valano anche cosperides. Tenor il ministro dell'exterior Antonio Sanz ne invece anche tutte le unfrendas identità ciadas. Da pi Gievgia, in pompiers ed unità specializzate in azione per salvare persone e stizzare il fieu. In las Vishnankas vicinas e finossa radunt 1.000 persone venidas evacuadas. Tenor las autorità e intant pertociada in una surfaccia da passa 3.000 hectares dall'incendi. La ragione per l'incendi ne becce anche clara. Las autorità supponano attualmente che sia stata una linea d'elettricità defecta. In avion dalla Ryanair ha stui interrompere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a fanestra sa distacciata durante il sgol. Passagiers e passagiers raccontano nelle medie da rincaps drammatics, gli aia da inschlop e plirs passagiers ein stui tenier e traire in avos in ulterior passagier avant che la sudpressione altiria ort l'avion. Quai sa garte già e quel passagier saia veni trasportato in l'ospital a Thessaloniki. Perché che la finestra è sa distacciata, ne vece anche un conoscente.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai approfondinza un cusere il ferm franco-svizzer, wars, conflicts geopolitics, crisis commerciales, a tutina, gi la chef della Emskemia meronda nevos i sufficientes di imprimia zon.
2: Eigentlich bin ich gut zufrieden, weil wir haben können wachsen mit neuen Anwendungen, auch in neuen Technologien. Der Markt war aber sehr turbulent. Es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also man muss flexibel bleiben.
1: Magdalena Martullo che navigesce malgrat le sfide che in numerosos seu concern decendant tras il stemprai. In a sfida senza propri miglior de pionze ni scantun quella de indigenz dem flash spazi de habitat pagabel. Scuol provos de da counterpaisa con limita il drec de mida en primas abitazions en secondas abitazions. A, nus essen stai ad alp, antupau in a pistura che gi...
5: schmerweil, che le spostiere sono fatte. Comunque, tocca noi, si flotta, così senti in ciò che le pipitation di ne pifetti. Pidì, chi sta e cal.
1: E poi il pasto vincarci sin bene a qual alp e laua per le bieste. Le scaliere restano minimum tocca in giovge che vin.
0: La meteo.
4: Il ciel grigiun resta plein sulel, i po bain dar cailain cins nivelez local ma en poier dar urizis, però consunt en la bregaglia dem Valposchiavo. La temperatura maximale trantervencia 5 grazie in lenge di nota, 30 grazie in surselva e 33 grazie in la regiun da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulel, paux nivelez, uradi surtut en il sit, e di resta fitz ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sin l'autostrada a Tredis, tranter Rotenbrunnen e Quira Sit, dati colonnas, usa in direzione Sit.
1: La EMS che mi era nervosa in un primo 6 mesi, non che la svelte si riducide per 0,8% in 1 miliardo di francs a tutina. Al concern Grigion si venu da in Gudogne, quale cresceus per buona menci 1% in 310 milioni. Martina Galdens mira con la chef della EMS che mi era in un qual dettaglio punto cifras a de punto fastidis.
6: Quel risultato fece piacere alla chef della EMS che mi holding Magdalena Martulo Blocher. Den graziasa di quei gudon di l'imprimiez on, cun zon al svilup de novas tecnologie, sco per exempel el sektur de roboters, dat autos elektriks, ni e el asparta da tecnologia da sferdenta centers de datas, ca vegn adina pli importanta. A tutina, segi il de vos miez on, staus tot auter ca simpels.
2: Der März war aber sehr turbulent, vor allem im zweiten Quartal, nach dem Irankrieg, die Rohstoffe sind gestiegen, die Preise müssen erhöht werden. Die Währung war schlecht, weil der Franken wieder hoch wurde in dieser unsicheren Zeit. Also, es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also, man muss flexibel bleiben.
6: Resta flexibel, denn dann se wir reagieren spät in neue Schweden. At einer Schweden kann auch facendo auf Fitch ils de vos Mainz, facendo e una Dina, segi la Blockade della Via da Hormuz en connex con il Konflikt del Proxim Orient.
2: Man muss sich sofort wieder informieren. Wir haben doch nie mit diesen Öltankern und diesen Gastankern etwas zu tun gehabt und diesen Raffinerien. Und wie viel ist jetzt das und wo kommt das raus? Weil wir haben dann müssen planen, wie die Rohstoffe reagieren könnten. Und die sind dann auch schnell gekommen. Aber dann sind wir auch vorbereitet gewesen und haben gerade können zu den Kunden und Preisen erhöhen.
6: Quei vegi den Ton e custa forza, perché ils clients e les clientes vegen bugiusci ciaffen da lur prezis pli alts, a scia Magdalena Martulo Blocher. A tutina segi questo necessari.
2: Und jetzt müssen wir natürlich weiter schauen. Wir können auch nicht irgendwie die Preise wieder anfangen zu senken, weil es ist immer noch im Gang. Also es ist kein Frieden, das Öl kommt nicht raus, steigt wieder. Man muss es einfach verfolgen. Aber ich glaube, es hat gezeigt, dass wir, wenn wir mühen können, auch über Preise halt schnell erhöhen.
6: A che quei quin vassi ad enter autre de facultats che la EMS Chemie Holding posseda in cert monopol en sia fiera. A la clientela stoppaga il prezzi, che la less ils produkts che la drova. Quei che se muosa lu e, el gudoin de miets om de 310 milions francs. Sin la demanda che la crise til concern dat autos tudest, VW, per tocchi e la EMS Chemie manegia la chefa,
2: ja, eigentlich bedeutet es nichts, weil es hat einfach vorher schon leere Kapazitäten gehabt. Die Autos sind dann nicht produziert worden. Und jetzt zeigt man ja, man will auch die Werke anpassen an die Automenge, die man noch hat. Also es ist eigentlich ein Nachziehen von dem, was schon passiert ist, dass sie nämlich weniger Autos produzieren und verkaufen. Also sie müssen jetzt auch eine Restrukturierung machen, weil sonst können sie gegen chinesische Autos einfach nicht schlagen.
6: Alets daten Gas. La China ha nominato in quel momento la più grande produzione di auto del mondo. E per cui è la fiera cinese, per il Stati Uniti e l'Europa, viene von fece interessante per la EMS Chemie Holding nu chi vali e in futuro di investare e un depli.
1: Da Dona Zevigno di Svergalas c'è la problematica omnipresenta la mancanza di abitazioni pagabili per indigenz. Asci rare scolezzas e ne mazire sco fa frun frana amida. Scuol a scopar amflau in via. La soprastanza comunale decideu con vigur immediata che in premas abitazioni duen resta in premas abitazioni vugic in zabolesh tenor drec comunal de transformaela in secundas abitazioni. Gjörg Luzzi culs details del procedere da scuol.
7: Scuol combatter con la mancanza d'abitazions. Diverse fars cercen per il personale abitazions e der famiglies cercen abitazions payables. Il Cusai Comunal da scuol, sot la bicetta del capo Aita Zanetti, han lasciato analizar la situazione.
3: Noi veniamo a fare un studio alla FHR, la Zazairvis al Trent, ci vanno a perdere abitazioni più grandi. Giusto per famiglie, si pensano che queste abitazioni ci costano massa blair, o se quelle mancano, si va semplicemente a perdere la possibilità di poter accettare un luogo per stare, e quasi un trend ci disquia.
7: E quel trend vuole il Comune di Scuola evitare e decise che le prime abitazioni, fabbricate a partire dal 1983, infine per l'iniziativa delle seconde abitazioni del 2012, non devono essere trasformate in seconde abitazioni. Per tocche sono radonte 150 fin 200 abitazioni. Per inclare questa decisione, un sguardo in avò. Dal 1983 aveva introdotto in scuola una legge che prevedeva una quota del 25%. Vuol dire che chi ha fabbricato una casa da 4 abitazioni doveva inscrivere il codice fondiario una di quelle sco prima abitazione. A partire dal 2027 potessero i nostri proprietari da 5 prime abitazioni scrivere intorno in una seconda abitazione con pagare una tassa di compensazione. Qua in base ad una legge dell'anno 2019. Il Cusai Comunale attuale ha osa però decis per immediat già quelle dessen restar primes abitazions.
3: No can stadain simplemente quelle domandes venien e postut er per la fraktion de scuol chi podes far quel adöver de quella possibilità quistan ci vain, cio quelle domandes venien is a quai capitel ura van ben quantes abitazions a perder per l'indigeno si vim bimudar status quens isamo grif de dir. Però non era in televisione, non stai nostra, mettere un segnale.
7: E la frazione d'Aftan è spartocca da questa decisione perché là deve una simile legge. E scuola va osamo un passo in avanti. Ora da tablaz vide chiasa in giardinaise non dessen pugnir fabbricats locals con dimensions sco una baselgia, per esempio, una grande stuva. L'intento del Cusai Comunal è che quella surfaccia dessen iniziata più efficiente manch.
3: Non è l'essen lasciar più pro cattedrali o acquarium o ciò che si vuole dire, semplicemente c'è orda di un tablade, di un locale in cui ci si può fare anche una bella stuva e finì, perché c'è un vuole fabbricare sul praverso stoler, iniziare ora la cifra di utilizzazione o se ben c'è possibile.
7: Queste sono chiaramente misure di precauzione per evitare conflitti con la nuova legge da fabbrica prevista. Quella viene presentata il prossimo autunno alla popolazione.
1: La lunga periodo calda, la prossima onda di calire con temperature sulz 30 gradi fa fastidi. Tic a tic vai da pir en mender su tutta l'agricoltura a Silas Alps. Terrain picascec se ga avoncatut brigia via. Silas Alps esi pisturs e pisturas che fan quitaus il pasc per la biestia qual cresce bo se vign bo plover sin a qual alp vigni escart culaua de Beiber pels animals. Scossi l'alp teggia su en lumnezio sur Morissen che Lara Cacin ha visitato.
8: Il soleil brige giù sin l'alp teggia su a Morissen. Cheu sin varga 2 mm sur mar a inegines plantes e inegin umbriva. Mo pasc in pince teggia e la vesta giù en val lumnezio. In una donna giovane con un fest in temeon ed un sorriso in faccia sta davanti la teggia di Len. Sandra Herger è per la quarta gas in l'alp teggia su a Morissen ed ella sente la calire che è l'alp di ella.
5: schmurveil che le spostire san fa comunque to con us chiflot us sentin schon che kipitation di ne pife ja pical che vin ni pidi chi sta e cal ja der sper hal du an semplement sin sinonite plievje
8: plievje aidenton gich po pleda andrec et no los prognosas veni quai e bu mi dal proxim temps il caudal silvan kedof a ye che wats in un cordial con il capi ner sel ciao no el sentinels animals gli effect della clira e sicira el muosa sin una vacca che sta gesh per el e che dà con le orelle perché c'ha ne venne smusches
9: lo sa ne son sei bia musches sto ne lo vra bia con le orelle e col ciao la cua per fai ne ven qua sta ten bia il smul tutte insieme con in scena schian calne ancora un per ordinari logan sin te che exponei che kin sa te vent che Questi insieme che muoiono che hanno in sé mine caule.
8: Le vacche che ho sin l'alpe di Gesù combattono in ton buono con la calira. Un altro problema è la mancanza di plievge che fa a dine venire più secce il pasce. Pasce secce sarebbe più greve di migliaia per le vacche, declara Silvan Kedof, e va col meno il pasce che per par brins.
9: Poi hai effettivi un problema, le svegliano a scia, può prendere tutte le biave. Se il pasce fosse in blecce, lo prende il chance sur il nutrimento. In cer quanto mava sto un buve tondio del bunte deo de sia in una trama visata svei che sto un bai per via a quei pasce ci mai in sbubo gen coi ai sia
8: con seriuse che la situazione aidenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il caudalp sentiu de cuort il pi gran veil de l'alp che vignem plenius con aua di una fonteuna era vitz in a sera La donna di 26 anni va a vivere con i bei e declara.
5: Il bei è un bei importante per me, la città. Io ho tre grandi pastiere. Allora, tocca a dire come funziona, grazie. Allora, io ho telefonato a Silvana e ho detto che è possibile. Io ho lasciato la zona in contrattegna. Allora, lui sta in una sligazione.
8: E Silvana Kedof ha reagito immediatamente. E lasciò installare un ventile in un nau se non dader in quei bei. E l'effetto è semplice. Instal che l'aua cura trasò, si ara quei se non dader la spina del bei e lei per puspe cura l'aua sul livello vangio, sempre che le vacche sono buio.
5: Aveva qui, si spera che il standard d'aua se sminue, se ne va a basso. E qui c'è una bulla di plastica che qua non è mai in aria. A quel se va a basso, in quel calava va giù, arvola quasi la spina da d'aua, lo vien l'aua. Si spera che le vacche in venne, dan calava da bai, ad ia se plenio si, poi spai, va quella bulla in si, a lui si arra coi a far giù la spina.
8: In differenza, sente la pastura già ossa.
5: Che fa brutale. A quello c'è un, quel che fa, in Svezia lo cambia aua che va a piardere, se si sbudia in cifra, in Svezia è sempre nella cefada, spai vezzo.
8: Gidau ai pia. Sgulassi ad aua con un helicopter è attualmente in opzione. C'è che d'anton clar, la medaglia del clima vigna medaglia la lavur sin tutte le Alps ed in pifec. Da quai ein Sandra Herger e Silvan Kedof per giovedì.
1: Lascia vos leis bomo la versione acustica con la reportage da nostra visita ad Alps in quella da te Gesù sur Morissens in rtr.ch in flese impressions in forma da ben in qual fotografia. Qua è tutto il vostro magazzino di informazione di quest'emma e a fin vignos preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghine Ianchi, producent Giancarlo Candinas. Nus a nostras informazioni a massa autor in fleis per tecla, leger, merà, con visita a nus sin nostra pagina web. Ad Antones vignio ven vergaulas ciun de quei venderdis sera a chavus esses buchon per scienza iver la fin d'emma ni forse per fin las vacanzas lo fossi planet uras lesio gi ha da dusta rumi puls buda

0: Ancora eu e avversari della Francia è il miez final della VM.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Alla risposta, chi che viene ad essere survenuta a cusera, ne vende la snof, con la Spagna e la Belgia combattan per restare il turnier. Giugau viene a Los Angeles, sco favoriti van la Spagna, sil pastietten contro il giugadurs belgiens, che viene un pauet el zons, toccant la clara vittoria da quattro dine contro il americans e la Belgia XCO, pitost mal che ben, se sluitada tras il parcours mondial. Ad il campions d'Europa della Spagna con una cifra impressionante. Dopo 31 giugs alla Furia Roja Bush Pers, da quella VM è la Spagna la soletta equipa che ha un incassato nigin gol. Nigec autor goli Unai Simone esisce in 9 minuti senza kin ball e 600 de vos el reit. Quai hai record in campionati mondiali che il survenco sera la chance dat per fin aumentà. Spagna, Belgia, qua è il reminent e la reprise del quart final de von Curontons, lezzega il cercle d'urmeli, 1906 el Mexico, esistau il Javalets Cochens della Belgia, che han triunfau su entre la luce de penaltis, 4 spitart e l'Italia han il spagnol spiro revancia, qui han gudignau con Dusadin a fac perfetz in prim plaz de gruppa. 10-10 na Vos, cusera, es ils grons favorits della Spagna che suondan la Francia el miez final ni scarpiccia ni ad ils belges, quals carin allein festiva de lur fans el stadion a Los Angeles. Vesinza, ne vente cusera della Snof.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

0: kulla Katy Perry e si gratstau vegna von la sist in du mond il mun e en fevre de balapei forse bupli i antir mun su enter ka las baras equipas en chom puspei a casa aber nus schwitzers definitiv euphorix tocken ka nus spitein si la noch de las noch sin ke va liber kul duel an contra l'Argentina domenica de meun de las trais mi dein i mumenet disciplina hockey singlach. Las equipas peinen planet per la nova stagione che c'è voluto vedere nel settembre tie las preparatives dils fans reserva ad impustà cartas della sezione. Chevus esses fan del HCD lude vente quei esser fan a Cesar el stadion da support pulit picar. Andreas Wieland de vart il club de hockey de Tavau causa ses precis.
1: Frost e larmas avon bien dus mains al HCD spiachs il final del campionat contra Fribourg in a terrada che Frank Bottot il fans de Tavau an giamma gunau. Ed os suon de la proxima novitat che fa pauc pligé. Avon curta als fans de Tavau che posseden cartas de sesiun suveniu posta del HCD. Tot tanoch c'hai plaz kins giavija per la nova sesiun en c'hai sectur de Cesar nis in pais. Als prezis per quelle scarte sind vigni augmentai per 15 stocken 21%. E gia vigins, si zoni na carta da sesiun cumpriu la Coppa Spengler, sei de svida pulit la bursa, tocan 3.300.000 francs costi na tala carta da sesiun, bien 600 francs da plica tocan os. I sei di Danton l'emprema gada pi 8 ans chi mondien an si con quels prezis di il CEO del HCD, Marc Gianola.
2: Hey, des ist jetzt das Spiel Gerlands, also als Temp, die waren da die Sympokuls Kost, die Charter für tot Land, die Kauers, die der Chefer, die Qualität der Squadra, e al der Kuls Kost, die uns waren in tot, e das Billett, die Via Fieretica, es includo, ein Billett, wenn ihr gedet, den Nostjus, die Kauers, und aber ein paar der Pyraps, der las Durkartes.
1: Kun Autors Pleitz, il HCD drove der Pliedenes, perché tot vien picar, na venda la Ligionge de Barsa, tocan il biet dil tren e ils giugadurs che tavau engage per esser compatibles e per poder combatter per tetels e trofeas. In ulterior motiv, per quei augment, è il nief system de tickets. Quel che sa inega boia mira in giuga tavau poda nief da giu siu plaz e la vendita e survegna scia a navos ils danes per quei giug, danes che vengan screz de bien sin in conto cins polura tre per la carta da sesiun di on proxim. Il HCD spera scia ed emplani en pau meir il stadion e aveni. Bo picar vengan dil raminen dils biet singuls per in giug, quels prezis vevi il HCD augmentau avon 2 ans. Ils novs prezis per las cartas da sesiun procuren d'Anton en pauet per lingias grassas el forum dils fans dil HCD. En cins de dels, lein d'Anton nyang disturbat ton ki ven picar, mo bain la formulazione in quella brev ki han surveniu. Leo scrivi il HCD kils prezis vengan alzai moderau. Mein Augment de tocken 21% agi de facun moderau li di nuot, aschia ils fans. Il CEO Marc Gianola a tota capienza per quella reaktion, argumentesce d'Anton.
2: Es può dir che 25% non è moderat, ma si svezzo se col nuovo sistema ci può buttare perciò si etichetta anche il shop del hockey club da vo per vendere. Es klappt kein Raps, der Cho sind sie Account, per l'an ci vegna lura un po' più bummer Cho la charta, per ir a gader als Jöns del HCD, es po' lura schon dir, cia che ca kein Sprech, suma lura moderat, più oz, per cia es po' eigentlich klappir, con sie charta, des Jöns Raps in a vos, scuccia nus weins os a uzol Sprech.
1: E malgrat chi amira hockey e tavau vien picar, compareau con autres clubs della National League, a il HCD en quei grau è una dina ualti giudem la tabella. Senza ils giugs della Coppa Spengler costa la carta da sesiun pils meias plaz da Cesar strusch 2 mili francs. Pibien Marcau, sei sulet ti als Rappers Villona Lakers.
0: A prezis magari anzalai pils fans incarnai dil HCD con carta da sesiun a schilz hockeyans de Tavau remuneration d'Anton tut quei cun spitankel siglaccia bugien cul titel de campions shalu fa quei paga taffer de pli forse un pau mens mal.
3: RTR per vus al puls del hockey siglaccia.

0: Les di plonet uras da chance iver la fin d'emma, forse per fin las vacanzas, en 6 minutes dati la 6, o san cunina survista de novità hans ort il mun de sport.
1: Novas ort il mun del sport, der RTR.
0: E lui la sera su entra una lunga carriera il trico della nazionale da hockey e a fine retobera si ritrae della nazionale svizzera circa la derniera del goli de 39 ons per la Svizzera e stada alla VM de casa a Turicchi. Una finizione perfetta per terminare in bellezza capitolo scriva Berra insomma sadi da cumiao sin social media e se gli venivano uras da tecla sin seu cirp ad se gli è uras da fa plaz a goli Pi Juvens. Kurzo Kajans Schwitzers e Reto Bera Staus, Dodisch Campionatis Mundials, Treisga Jux Olympics, da Gudignau Quaterga, Argien Mundial. Tennis, Alexander Zverev è in prim finalist als Ummens al Turnier de Tennis a Wimbledon il tudestia franaula praula de quel ca fascinau cun arrivato ca nel miez final indigen Arthur Ferry la nombra 114 del mun ca in nasceus a carceu simo 8 minutas ne vende las plazas de tennis legendaras de Wimbledon elle e la gius runeu dils organizaturs in a wild card at anezidiau quella a quei come. Veni a Shilun già son stau in una grande sorpresa venì al final fosse lo proprio stau in una de quellas grandes sensazions el mondo del sport ma su enter duas uras a mezzo contro Zverev e la praula de Ferri stada a fin vin ben de tenni pitcha in prim set cal sparda per il tie break set 2-3 sparda lo Clark con 2-6 a 4-6 a Zverev specia os cica diventa seu adversari domenica il combat pil titel de Grand Slam a Wimbledon quai se decide de present denter Jannik Sinner a Novak Djokovic in stat e in prim set den quei set stati 4-4.
1: A pulse del sport.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del vendredis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La Emskemi ha fatto in prima mese d'attilion de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agi se reduzi de leve moins per 0,8% sin via buon 1 miliard de francs, poi compreau cu la medema perioda di on bergau. D'attribui s'agi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il gudogn s'agi crescius per 4,7% sin 310 milions francs, al concern de chemia grigiun comunicau. Per rientire onda gestione, alla Emskimi aumentau la prognosa. De nief quinta ella con ina svilta che mo leva moin pi bassa che l'on vergau. Lu anni faci ina svilta de buona moin 2 miliardes francs. Est au tema tir nusats ai in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuol rinforza si es regles in contra le muconza da habitazions. Habitazions primares e las fraccions de scuol eftan, begegiades denter il 1983 e l'iniziativa de secondas habitazions del 2012, aschen bupli vegni transformades in habitazions secundares. Quai a la superstanza comunale decideu con l'argumentazion che mince habitazion primare pi pauc o e pi pauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuol de plic duoce in habitazions. L'onda de calira actuala vinte nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazione a cuzza al nord de las Alps tocens il moins dievge proxima. De nief vala ne vende dien dis respektiv merdis in avertiment de calira dil zikon alschkalim de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocens il moins venderdis. La confederazione quinte con temperatures de Trentin tocen radon 31 grads. Localmein in temperature stocken 38 grads pusovles. Il nord dell'Italia brige il uaul, quai ha conseguenze per la Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione della regione del Simplon d'evita il fem che buffa neo dell'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deattiva il indriz del clima. Tocken giev de sera eren 600 hectares uaul per tucades del fiuc. Tonde mie wart in a biala sera.
2: Venerdì sera, corso entro la season, c'è bene la fin d'emma che la diventi bella, alzo punto aura. Vieni la fec bella perché la diventi proprio bella de non ambridevla, dipende e da nos bella paese. Scelz scrivam bine von historia, batten sitten a casa l'Argentina. Nus ven udeo azzo dine puspai Magdalena Martullo, la chef della EMS, che mi dona Martullo, vous quasi de fa shiba kun cefra sa cei jes cei shebeja domenja and the moon fitch baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
2: Ah, shalu. Quai comprenza chef della EMS che mi quai dus adina bugen kun vous Georgine Yankee shalu. Mainza.

0: Es ist schon eine Findemme. Es ist schon ce fa, sco cola se presenta, also meu plan per fin d'emma drova bupic in ton planizzazion ei perina ga stau fic simpel de fael ratzfatz de meu un dormi or de von per tot quel che vegn, per quel che dat in lunga noc de meu de balapei, de meu una sera les indigen ceiva i giuc Inghilterra Norvegia, cu quai duele decideus an ceiver sapina propi cun tot quel che sound tier pi giuc de la Svizzera incontr l'Argentina e sa se capisce un metter a in serve il grill per vidles duas le de me un enigin problem metter fresh un pau bubronda forse drovi e un in ruoc caffinier per stane una vonna aber scadin cas e un vai cul puls
1: il mondo de balapé RTR reporta.
0: La domanda delle domande continuisce la storia del successo della Svizzera. Ne viene la truppa di Tranader Murat Yakin Franada dell'Argentina e il quart finale, stazione finale. Vengono eliminati dal difensore del titolo von Quaterons el Cataran Lionel Messi e compagnia festival il titolo di campions. Per Messi esiste la devosa trofea, carriera gigantica che mancava e un che è diventata realtà in momento fitch special e per Ignacio Perez Prato riuns de Buenos Aires ca von venions bandunau l'Argentina la patria a viva a lavura d'Anton El Grigio una delza ricorda del titel dell'Argentina von Quaterons.
2: Ovai pittivo squimpiard so sentir campionati ma io credo che l'equipa fa di gioco e soprattutto l'equipa è ora del corso allegra si bia.
0: E per l'Argentina fosse in terra da sperdere venì eliminai della pince Svizzera in pulita blamage in terra da picca dolorosa perché l'Argentina monta il balapei proprio tot
2: per quella realtà leo e si bosco che è spitesce in bingegi e si domandano se abbandonare la tiara ni bo esquitare il resto dell'Argentina la corruzione la mancanza di civiltà la mancanza di educazione tutto quei io già vi in altro successo per l'Argentina io vai abbandonare la mia tiara esatto per vita quei per quei che io vesevo ne di venire e lei la realtà deplorablemente e io già vi spudendo che la tiara venisse in equipa e che la politica venisse in equipa e che la tiara venisse campione del mondo sco non sei se noz il volepai.
0: Tutti in totale tre titoli annos de campions mondiali, senza sets. E la terra desideresce in ulteriore titel balapei e proprio tutto monta tutto per l'Argentina. Quelque che donna Magdalena Martulo Blocher, la chef del concern della Emskemia GH, seu tip pil giuc

So da lì per Gherina Yankee Easy. E vigno uras de Shanchai ver la fin dem. Ciao ciao a gudi, ciao che vus. Mo pudeis nus mai non kunin shengec musical per vossa zurella scusera. Mai menye veits per calagin quals dils Rolling Stones ots e compareu album numera 21 de la band The Cult a cau e in giù da quei novissim In the Stars. The Rolling Stones. Ma faccio forse un dentarin. Verrà il cir a contemplare le stelle. Ciao ciao!

Il Sito de Stat per Tai. Per Mai.

0: Il D der RTL.
1: Les novitats del venerdì con Dominic Hardecker, buonvegni. La EMSCAMI ha fatto la prima mese d'età di l'on de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agì se riducida leva moins per 0,8% in via ben 1 miliard de francs, poi compreau con la medema periode di l'on bergau. D'attribuì s'agì qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il gudogn s'agì crescius per 4,7% sin 310 milions francs, al concern de Camille Grigion comunicau. Per l'entira onda gestion, alla EMSCAMI augmentau la prognosa. De nieve quinta ella con una svilta che mo leva moins più bassa che l'on bergau. L'uani faccia una svilta de buona moins 2 miliardi francs. Esta tema di nusots è in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuol rinforza si es regles in contra la muconza de habitazions. Habitazions primares e las fraccions de scuol eftan, bagagiades denter il 1983 e l'iniziativa de secondas habitazions del 2012, ascen bupli veni transformades in habitazions secundares. Quai alla superstanza comunale decideu con l'argumentazione che mince habitazion primare pipauc e è pipauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuola de plic duoce in habitazions. L'onda de calira actuala vente nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazione a cuzza al nord de les Alps tocken silmoins dievge proxima. De nief vala ne vende di indigis respektiv merdis in avertiment de calira del secon auscalem de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de les Alps continuesce l'onda de calira tocken silmoins venderdis. La confederazione quinta con temperatures de Trentin tocken radon 31 grads. Localmente in temperature stocken 38 gradi più sovles. Il nord dell'Italia brige il uaul, quai ha conseguenze per la Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione nella regione del Simplon di evitare il fem che buffaneu dell'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deattivare il indirizzo del clima. Tocken giovedì sera erano 600 hectares uaul per tucades del fiuc. Tonda mia vart in abbiala sera.
0: La Saira da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal Semperwert zur il Hit fin der la Scovrida.
0: RTL
1: usciva ria scola vita.

musica per gli inescadini. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble el scuffel, creont il saut dal moment. Che artists!

occhi vedic la conta de nauna che dai sodisno leva a me i bunia pedo la sort geva a piate la luna

dan, wat denkt de meeste mier? Adesmo, su ire sta da bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?